Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia.

0: fascia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Kiss.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro

0: altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Radio Freccia.
3: Una manciata di secondi e saranno le 6 e Radio Freccia vi dà il buongiorno, ma ve lo dà anche Rock Morning Daily, ve lo

0: Lo diamo anche noi, la Fra e Tobia.
1: Buongiorno, sembra la radio del 1976.
0: Ah sì,
1: siamo in bianco e nero.
0: Mi dai dell'anziano? Ah, così, di prima mattina appena sveglio.
1: Ah,
0: ecco, è più carino.
1: Dell'istituzionale. Non mi permetterei mai.
0: Allora,
1: ieri l'intelligenza artificiale ti ha detto che dimostri una fraccata d'anni meno.
0: Capisci, quindi a maggior ragione. Però sarebbe bella una puntata in bianco e nero.
1: Va bene.
0: Regia, bianco e nero.
1: Non c'è la regia.
0: Non funziona. Ah, non funziona.
1: Vabbè, abbiamo il bianco e il nero, cioè abbiamo anche il rosso.
0: Sì, esatto, un po' una manciata di colori.
1: Tra poco l'appuntamento sarà con il Lionzità nel nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. Basta dire Japan Time Lionzità e qualche diavoleria in giapponese maccheronico al 366-663-4466. Intanto già partiti Cardigans, My Favorite Game.

0: alle 6.04 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Subito dopo, il governo punta misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità.
1: Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Intanto il direttore della CIA Ratcliffe è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
0: L'Ucraina ha ripreso gli attacchi contro il più grande rivenditore online russo, distrutto da un incendio un centro logistico a Kotovsk. Intanto il presidente Zelensky ha affermato di contare sul ruolo diplomatico della Cina per mettere fine alla guerra.

0: guerra con la Russia.
1: Siamo alla cronaca italiana. Nel Savonese sono morti un turista e il bagnino che cercava di salvarlo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo e la moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà.

0: Federica Brignone, tornata oggi in sala operatoria per il ginocchio sinistro che le provocava ancora dolore dopo la caduta del 2025, due volte campionessa olimpica in carica, riprenderà l'attività fisica nel giro di qualche settimana.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo mercoledì 26 agosto. Il tempo si stabilizza su tutta la nostra penisola, tornano ampi spazi assolati, ma soprattutto il caldo è intenso al sud, con punte massime di 35-36 gradi in diverse località. Ma si toccano e si superano anche picchi di 39-40 gradi su Sardegna e Sicilia. Caldo senza eccessi al nord. Dettagli sul latte di Trebi Meteo.

0: Life, White Lies, storia di Freccia alle 6.09 di questo mercoledì 26 agosto 2026. La Freccia via con voi fino alle 10 e anche oggi è arrivato il momento.
1: Nihonzitan.
2: Qui c'è del professionismo.
3: E tu, kore wa Nihonzitan desu ka? Hai, so desu.
2: Puoi sentire ancora?
0: Grazie Barbara. Un po' meno.
2: Ma cosa arriva dal Giappone fondamentale?
4: Nioyo chuwa suru candy.
2: Capito? Che niente?
4: Vabbè. Nioyo chuwa suru candy.
2: No. Parliamo delle Deo caramelle.
0: In che senso?
2: Cioè le caramelle che eliminano il cattivo odore delle ascelle.
0: No, scusa, pensavo l'alito, quella roba lì già esiste.
2: L'alito è il punto di partenza. Per quello che noi mangiamo, tante volte l'alito ha una importanza fondamentale.
0: Hai studiato questo prodotto. Come si fa da passare dalla caramella all'odore?
2: La cosa è molto semplice, perché ascelle. Comunque anche quando quello che mangiamo tante volte trasuda anche dalla pelle.
0: Quello è vero.
2: Allora noi

0: inventato queste caramelle deodoranti che sanno di mandarino, che rendono comunque esatto, che rendono la traspirazione profumata, cioè se comunque già l'alito ha un beneficio può averlo anche l'ascella.
1: Perdonami,
0: sia la
1: destra però che la sinistra. Mandarino potrebbe non andare d'accordo con il pH della persona e quindi magari no, perché è proprio il mandarino.
0: Al momento hanno pensato che sia quello più potente per coprire l'odore. Dura 6 ore la potenza di questa caramella, e con o senza zucchero, perché metti che almeno comunque una cosa carina.
1: Non è ferite sulla linea.
0: No, influisce su appunto la componente chimica della sudorazione, quindi dopo aver ingerito queste caramelle tu puoi sudare come un disgraziato, ma sinceramente non puzzerai mai.
1: Alto là il sudore, non si può fare più.
0: 3 euro e passa la paura.
2: Mioyo chuwa suru candy.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 6:15.
2: Vuoi due caramelle?
1: Se ha suonato del rock and roll? No, no, grazie. Al macchinetto ci sono le gomme alla menta, però.
2: Ok.
1: Sicuramente un po' più rispetto a quelle al mandarino.
2: Sono tornate utili, la fatica mandarini. Fino alle 10, il sudore. Vabbè.
1: Capito, ma ho già provveduto a casa.
2: Ah, ok.
1: Anzi, ho su la crema al monoi.
2: Al che?
1: Al monoi.
2: Cos'è il monoi?
1: Quella tropicale, quella d'estate. Il monoi di Tahiti.
2: Se lo dici tu, sono d'accordo.
1: Contro cose, contro pilotate.

Stamattina 366-663-4466, io dopo aver letto il notiziario, soprattutto le notizie di sport, ce l'ho qualcosa contro cui lottare, ne parliamo tra poco. Intanto, Soundgarden.

0: Sappiamo tutti che alla fine, vero? Perché adesso per tutto il giorno blow up the sai, blow up the niente, me la porterò fino a stasera.
1: Sì, sì, sempre video che mettono della serenità, quelli di Soundgarden, proprio rilassanti.
0: I Soundgarden ritrovati su French alle 6:21 di questo mercoledì 26 agosto 2026. Contro cosa e contro chi lottate? Parto io, lotto contro le squadre italiane di Serie A che continuano a pagare fior fior di milioni calciatori internazionali. Sì. Abbiamo visto, no, nei notiziari cifre da capogiro per un attaccante, per internazionale. Quando poi bisogna andare a giocare con la nazionale italiana non ci abbiamo un cacchio di nessuno all'altezza della situazione, quindi continua. Minchia, prendete giocatori italiani. Ma basta, fateci leggere cognomi che sono leggibili e pronunciabili.
1: Soprattutto per questo e per nostra deformazione professionale ci incappiamo in cognomi veramente inquietanti. Poi per il resto tu sai che adesso è finita, qui fuori poi ci aspettano un po' tutti.
0: Chi?
1: Però tutti i tifosi, tutti
0: no, certo, no, ma anche perché adesso il calciomercato vero, ma poi è già iniziato il fantacalcio, per cui mi raccontavano, parlando con un collega, di riunioni che iniziano alle 6 del pomeriggio e finiscono alle 2 di notte per il fantacalcio.
1: Fondamentale, cioè,
0: fondamentale. D'altra parte.
1: In ufficio è così che si va avanti, sì, cosa credi?
0: Lo so.
1: Manuel.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan, eccoci qua. Dopo due settimane di ferie, di nuovo nel mio camion, che ha cambiato colore. È diventato come quello di tutti gli altri mezzi della flotta, cioè bianco.
0: Ok.
2: Anche se a me sinceramente quel rosso anche un po' sbiadito sinceramente
1: non ti dispiace, ti manca.
2: Buona
1: ti
2: giornata.
1: Aggiungiamo qualcosa?
2: PS, lotto contro il fatto che me l'hanno lasciato un troiaio.
1: Ah, ecco,
0: c'è,
1: quindi
0: c'è la monnezza dentro.
1: C'è la monnezza dentro, gli hanno dato due mani di bianco, oggi è proprio contrariato.
0: Niente,
1: non va bene.
0: Bisogna raccogliere rifiuti altrui, scusami, non si porti la monnezza a casa. 366-663-4466, contro cosa e contro chi lottate stamattina.

0: Contro chi e contro cosa state combattendo? Una cosa abbastanza fastidiosa ce la suggerisce Alessandro, sì, autista di Torino.
1: Sì.
0: Scusi, quando parte? Scusi, perché è in ritardo? È mezz'ora che l'aspetto. Scusi, ma perché? Mamma mia.
1: Ah, povero.
0: Post ferie.
1: Soprattutto
0: conclusione del
1: primo messaggio. Del mattino.
0: Mamma mia, che fastidio.
1: Cioè, e dai, posso... su.
0: Dai,
1: con
0: dai.
1: L'ansia.
0: Mamma mia. Luca da Loano, fuori 23 gradi e mezzo, è preciso, sì, lui. Si sta molto bene, ma lui ha combattuto e combatte tuttora con la lavatrice che non parte.
1: Questo è grave.
0: Sì. Inoltre lui è quello che aveva tutto il nido di vespe dentro la scarpiera, sì, che era sul terrazzo, ci tiene a dire che le vespe sono del tutto sparite.
1: Beh, ha fatto venire qualcuno per sgomberare.
0: Un bel pronto intervento, giusto.
1: Diciamo di sì. Hello!
0: Allo.
2: Buongiorno sfrecciati, buongiorno zia Fra e buongiorno zio Tobia.
0: Grazie.
2: Puntualmente io lotto contro le quelle colleghe nulla facenti, che puntualmente non fanno nessun tipo di mansione, o la lasciano a metà, e quindi i successivi montanti al turno devono adoperarsi per portare a termine le mansioni che non sono state eseguite.
0: Sì,
2: buona giornata a tutti.
0: Sì. Proprio quando cade la penna, finisce il turno, cade la penna.
1: Cose, vabbè, ma se non lo faccio io ci penserà qualcun altro, chi arriva dopo.
0: Esatto. Però mi piace l'atteggiamento zen della nostra ascoltatrice.
1: Perché sono le 6:28, sì, e magari è appena tornata dalle ferie.
0: Ah,
1: tra 10 giorni.
0: Tra 10 giorni la sentiamo imbestialita,
1: esatto,
0: come una carogna, certo. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Questa mattina si combatte contro la stupidità, soprattutto la mia, che mi sono appena chiuso le dita nel finestrino del furgone. Meno male che l'ho presa a ridere, cazzo, che male.
1: Cioè,
3: buona giornata a tutti, sempre quel coglione di Fabrizio da Roma.
0: Certo. I finestrini non sono sensibili al contatto.
1: Non lo so, ma spero di non scoprirlo mai, sai, quella
0: infatti,
1: roba che hai capito.
0: No, me lo auguro, malissimo.
1: C'è Paul McCartney.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:32, qualche ascoltatrice un po' risentita, accendi l'interruttore. Eccoci.
2: Bene, io stamattina combatto contro la nuova realizzazione della sigla domani mattina del Nihonji Time, perché quella di ieri è piaciuta tanto alla Fra.
1: Oggi,
2: e quella di oggi no, e mo sto pensando a quello per domani.
1: Ecco.
2: E buongiorno a tutti.
1: Cosa hai detto nella sigla?
3: No, perché era lunga, quindi noi chiediamo sempre quei 5-6 secondi, lei ne ha fatti 20 e poi a un certo punto dobbiamo anche andare avanti noi con la rubrica.
1: Dai, Barbara,
3: altrimenti
1: non fare
3: c'è
1: la
3: spazio
1: permalosa,
3: per gli altri. Beh, 5-6 secondi e andava bene.
1: Lo sai che poi è una sua lotta inutile, perché chiede sempre massimo 30 secondi, 1 minuto e 20. Quindi...
3: Com'era ieri?
1: Un
3: mi raccomando, massimo 30 secondi, 1
1: minuto e 54 anche è arrivato. Bravi, continuate così.
3: Contro cose e contro chi lottate, vi aspettiamo. 366-663-4466, intanto Radiohead, la loro Karma Police.

0: 1997, Radiohead, Karma Police, l'album era Ok Computer. Ritrovati su Radio Freccia alle 6.37 di questo mercoledì 26 agosto 2026 con la Fra e Tobia e i vostri contro cose e contro chi.
1: Ad esempio,
2: innanzitutto buongiorno e bentornati.
0: Grazie. Se
2: io sto lottando contro di voi che stamattina mi avete messo in Soundgarden e i Radiohead volendomi far ammazzare nel mio giorno che giunge alle ferie. Mannaggia a voi, un abbraccione.
0: Ma non ho capito, gli sono piaciuti o non gli sono piaciuti?
1: Non lo so, non gli va bene mai niente, cioè secondo me...
0: magari era positivo, non ho capito.
1: Ma non lo so, non lo so.
0: Comunque, due grandi pezzi, scusate.
1: Cioè, ma che c'è da dire? Non
0: adesso, mi mancherebbe
1: ma
0: altro.
1: Io non lo so. Vabbè.
3: Buongiorno, speciati. Io lotto contro un ascesso al dente che da venerdì mi sta facendo impazzire, non si può fare nulla fino a che non si sgonfia.
1: Vero?
0: Certo.
3: Prendo antibiotiche come caramelle. E non mi passa, niente. Devo andare a lavorare stamattina e mi hanno detto ieri che non funziona il condizionamento, quindi staremo a 33 gradi, non lo so, che finestre aperte. Bella per tutti,
0: bella per tutti. Bella per caramelle con una M, che a Roma si dice caramelle,
1: esatto.
0: Ma è caramelle con una M.
1: Vabbè, è una deformazione linguistica.
0: Certo. Allo?
4: Ciao sfrecciati. Raffaele da Catania.
0: Sì.
1: Cos'hai?
4: La mia lotta è contro i dipendenti. Poco seri.
1: Che succede?
4: Finite le ferie, tornano a lavorare e poi si stanno a casa perché gli viene la febbre.
1: No. All'improvviso, sì.
4: Porca miseria, ma perché a me non mi viene mai sta maledettissima febbre?
1: Sarà febbre? Sarà
0: per queste persone qui io auguro sempre la partita IVA.
1: Sì, almeno un paio d'anni di partita IVA così ti rendi conto che la malattia non ti viene. Se ti viene, affronti.
0: Vai a lavorare anche con la febbre.
1: Sì.

0: Through the Grapevine nella versione dei Kaiser Chiefs su Radio Freccia alle 6.44. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Fammi essere vicino a Giovanni, proprio lo abbraccio forte perché lui lotta con la cosa più difficile al mondo, che è quella del trasferimento dati da un telefono all'altro.
0: Dipende da che telefono
1: no,
0: hai.
1: No, proprio difficile. Cioè, anche se ti dico, passa tutto, basta un click. Non è vero, è una cazzata.
0: Ah, io ci ho messo sempre poco. Però io ho
1: i telefoni quelli belli, quelli buoni.
0: Con la mela.
1: Io sono senza mela, quindi. Dice quindi tra i cookie.
0: Cazzo, vabbè, c'è la pera tu.
1: Esatto. Poi risultava volgare se dicevo la banana.
0: No, no, adesso.
1: No, nel senso, ognuno, ecco. E dice Giovanni, mi sento provata, ce l'ho fatta, però ci ho passato due giorni. Adesso
0: capito.
1: Mi
0: sembra un po' anche lì sta la differenza, no?
1: Cioè, comprati la mela anche tu, maledizione. Roberto.
2: Buongiorno sfrecciati. Io stamattina combatto contro gli autisti dei agosto.
1: Okay.
2: Allora, imparate la sequenza.
1: Ascoltiamo.
2: Freccia.
0: Uno.
2: Freno.
0: Due.
2: Svolta.
0: Tre.
2: Non alla cazzum dove capita. Svolta, freno e metto la freccia.
0: Once again.
2: Oppure freno, aspetta, butto dentro e poi non metto la freccia.
0: No.
2: Imparate la sequenza.
0: Vai.
2: Freccia con dovuto e largo anticipo.
1: Sì.
2: Freno e svolta.
0: Vabbè,
2: ciao da Bobo.
1: Beh, sì, evidentemente.
0: Stamattina in tangenziale est, venendo qui in radio,
1: sì,
0: c'era una macchina che andava a 60 all'ora in corsia centrale.
1: Ah, che carina, che carina. Hai guardato chi ci fosse dentro?
0: No,
1: così, per
0: perché
1: curiosità.
0: Non ho voluto inveire prima mattina.
1: Sì.
0: Però non si può.
1: Lo so, c'è gente un po' in difficoltà.
0: Togliete,

0: Il sonno con la roba. L'hai sfanalato a dovere.
1: No, neanche, cioè non c'avevo voglia di litigare.
0: Ma non litigare, almeno avvisarlo.
1: Però
0: che
1: capisci
0: nel caso
1: che
0: di...
1: poi no, per sorpassare a destra e rientrare nella corsia per sorpassare le altre auto, non si
0: niente,
1: fa.
0: Non si fa così. Portate pazienza, non andate in quella tangenziale dalle 5 fino alle 5.
1: No,
0: e mezza.
1: Toglietevi dalla corsia centrale.
0: Ecco.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 6:50 minuti, l'ultimo contro chi e contro cosa state combattendo?
2: Buongiorno Fra, buongiorno Tobia, Pino Camionaro. Sì. Allora, io lotto contro quegli intelligenti che ti sorpassano in autostrada e ti rientrano a un metro dal paraurti. Ma sapete che i nuovi mezzi hanno tutti la frenata d'emergenza e sto bestione inchioda come se non ci fosse un domani? Ma rientra più avanti che tutto libero, niente da fare. Buongiorno Sfrecciati.
1: È il tema più sentito, quello delle strade.
3: Ma perché nelle strade, soprattutto quella ad alta velocità, bisogna sapersi comportare, cioè bisogna saper guidare.
1: Semplicemente.
3: Perché altrimenti si crea un pericolo, tanto per se stessi, ma poi soprattutto anche per gli altri. Il contro cosa e contro chi torna domattina, intanto è già partito il boss, Tunnel of Love.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Un minuto e sarà mezzanotte?
2: Allora, non so...
1: Sì, siamo a simpatico.
2: Dove siamo?
1: Siamo a simpatico.
2: Siamo a simpatico. Sì, è bello.
1: Per l'esattezza è il simpatico, perché siamo in Colombia, è il simpatico.
2: Che a Roma diventerebbe er.
1: Esatto, er simpatico.
2: Invece
1: lì con un sorriso siamo il simpatico, che è una città definita rurale, quando non sanno cosa dire. Okay. Dicono rurale, sì. Ma dicono anche area collinare, ricca di biodiversità. Quelle sono le caratteristiche quando uno non sta dicendo, ma cosa
2: sarà, una piazza,
1: c'è? Ma ci sarà la piazza del simpatico,
2: un ufficio postale di El Simpatico,
1: certo, cosa anche sarà, il sindaco sarà El Simpatico.
2: Tutto è il simpatico. Tra poco le news.

0: 7.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Subito dopo, il governo punta a misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità.
1: Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Intanto il direttore della CIA Ratcliffe è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
0: L'Ucraina ha ripreso gli attacchi contro il più grande rivenditore online russo, distrutto da un incendio un centro logistico a Kotovsk. Intanto il presidente Zelensky ha affermato di contare sul ruolo diplomatico della Cina per mettere fine alla guerra con la Russia.
1: Nel Savonese sono morti un turista e il bagnino che cercava di salvarlo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo e la moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà. Il bagnino è riuscito a recuperare la donna, poi è tornato in mare per soccorrere il marito, ma i due non sono riusciti a tornare a riva.
0: Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Ieri i genitori della bimba, indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, hanno presentato una denuncia contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto.
1: Ancora cronaca, un 18enne di origini marocchine è gravissimo.

0: di qualche settimana. Per quanto riguarda le news è tutto, linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo mercoledì 26 agosto. Il tempo si stabilizza su tutta la nostra penisola, tornano ampi spazi assolati, ma soprattutto il caldo è intenso al sud, con punte massime di 35-36 gradi in diverse località. Ma si toccano e si superano anche picchi di 39-40 gradi su Sardegna e Sicilia. Caldo senza eccessi al nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Bad Liar, l'Imagine Dragons su Radio Freccia alle 7:11 di questo mercoledì 26 agosto 2026. Ciao a
1: buongiorno.
0: Tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo alla Freccia via con voi fino alle 10 in quest'ultima puntata daily della settimana del nostro rientro e anche la nostra 17esima alba.
1: 17esima.
0: Consecutiva. Seguiteci anche in TV su

0: 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, ci sono tutti i nostri socials a vostra disposizione e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per continuare a portarci con voi anche in capo al mondo, rivedere le puntate, le interviste e anche acquistare il nostro merchandising ufficiale sul nostro store. Ancora scampoli d'estate, ancora tanti articoli per i concerti, ma anche per il back to school, per tornare al lavoro o per tornare a scuola.
1: Insomma. Che imminente.
0: Eh sì, ci siamo. È arrivato il momento di fare degli auguri quest'oggi.
1: Certo.
0: Intanto compie 46 anni e fa un po' impressione Macaulay Culkin.
1: Ah, caspita. Sì,
0: è un anno meno di me. Il bambino
1: di mamma ho perso l'aereo.
0: O Home Alone, come si chiama nel resto del mondo. Mi stava venendo in mente anche l'introduzione di Black or White di Michael Jackson, dove lui faceva appunto... Il bambino che voleva ascoltare il rock, comunque il pop, mentre il papà diceva abbassa che stai facendo molto casino. Molto casino. Oggi compie 60 anni Shirley Manson dei Garbage, e cifra tonda e importante per colei che ha avuto una vita diciamo fatta di alti e bassi, partita in maniera molto serena, con una infanzia molto serena. Nell'adolescenza invece ha avuto seri problemi perché in quanto bambina delicata e molto timida veniva bullizzata. E questo le ha provocato dei grandissimi disagi, era arrivata anche all'autolesionismo e poi da bullizzata è diventata bulla, ha avuto degli anni un po' turbolenti e poi ha capito che l'arte era, diciamo, la strada da percorrere, ha iniziato come make-up artist e poi è diventata l'artista che tutti conosciamo. Li ascoltiamo i Garbage e questa è Androgyny, Rock Money.

Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it

0: Ebay.it costa molto meno di quello che pensi.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€ e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:17 minuti, ancora buongiorno, Radio Freccia, Rock Morning Daily con la Fretovia fino alle 10. Arriviamo al momento dedicato all'attualità e parliamo di cosmeticoressia, che è questa nuova ossessione dei giovanissimi 8-14 anni per i cosmetici, soprattutto dovuto ovviamente all'impatto con i social. Un allarme sicuramente importante, perché è a rischio ovviamente anche salute fisica e psichica degli adolescenti.
6: Sì, insomma, diciamo che è una cosa che può essere scambiata all'inizio per un gioco, ma un gioco non è, anche perché i componenti dei cosmetici destinati ad una pelle matura possono fare molto male in maniera irreversibile ad una pelle di un bambino, di una bambina o di una preadolescente. Parliamone insieme. 366-663-4466. Intanto Bon Jovi, I'll be there for you.

0: Stiamo parlando di cosmeticoressia, questa nuova questione che riguarda la generazione alfa, bambine e preadolescenti tra gli 8 e i 14 anni, un fenomeno che è diventato virale anche grazie forse soprattutto ai social, ed è una forma di ossessione per la cura della pelle che sta ovviamente sottolineando anche dei rischi, come accennavamo, fisici e psicologici sempre più marcati. I social sono la prima colpa, diciamo così, di questa situazione, tant'è vero che questa cosmeticoressia riguarda anche i momenti in cui questi ragazzi tra gli 8 e i 14 anni sono a scuola, cioè c'è sempre una mania nel sistemarsi e essere sempre perfetti.
1: Allora, all'inizio viene scambiato per un gioco, no? Come le bambine da sempre magari giocano ad indossare i vestiti della mamma, ad indossare le scarpe della mamma, ad indossare il rossetto della mamma, e allora anche la cremina, il trucco, lo smaltino quando sono bambine. In realtà poi i grandissimi store, parliamo di grande distribuzione nel reparto cosmetico, soprattutto negli store quelli diciamo a basso costo, ci sono le maschere di bellezza alla frutta, ci sono le maschere di bellezza al gusto delle calecca, e quindi la panna e la fragola, quella roba lì sembrano giocattoli per bambini, ma poi in realtà contengono dentro dei principi antirughe, dei principi idratanti, dei principi defaticanti, detox. Sono quelle cose che servono alle pelli adulte o mature per ripristinare, no, un viso stanco e quant'altro, e sono dannosissime a lungo andare per la pelle delle bambine e delle preadolescenti. Voi come vi comportate con le vostre figlie? Parlo anche dei papà che, insomma, magari, no, si trovano a discutere con le proprie mogli che dicono: ma sì, ma dai, è un gioco, e invece poi, se portato all'estremo, un gioco non è. C'è un allarme non solo da parte degli psicologi ma anche dei dermatologi, perché questa cosa fa veramente male alla pelle delle bambine e delle preadolescenti. Parliamone insieme. 366 663 4466.

0: auguri di pronta guarigione a Ion Blood, che insomma si è azzoppato col gesso.
1: Ma ha suonato lo stesso.
0: E le stampelle, ma ha suonato lo stesso, come ormai tradizione delle grandi rock star, soprattutto negli ultimi anni. May Only Angel insieme agli Aerosmith su Radio Freccia alle 7.29 nello spazio dedicato all'attualità. Stiamo parlando di questa nuova ossessione che si chiama cosmeticoressia, e quindi l'ossessione per la cosmetica, per il make-up, le creme antirughe, per la generazione alfa, e parliamo soprattutto di bambine in età compresa tra gli 8 e i 14 anni.
1: E c'è questo studio condotto in America per quanto riguarda gli studenti che frequentano la Princeton High School di New Jersey. Hanno scoperto che il tempo trascorso sui social seguendo gli influencer della bellezza è direttamente proporzionale all'utilizzo di questi cosmetici. I numeri sono molto pratici, perché si parla di un utilizzo del 30% in più di prodotti nelle 24 ore precedenti, e quindi di tutorial di beauty routine quasi arrivati al 40% in più, quindi raddoppiato il tempo trascorso solo dedicato a questo ambito dei social, cioè quello della cosmesi.
0: Se la beauty routine si ferma alla detersione del viso, ci si lava la faccia con il latte detergente, per intenderci, va bene. Il problema nasce quando si comincia a mettere il siero antirughe e il siero contro le occhiaie e il siero per le rughe al collo a una bambina di 8 anni o di 14 anni. Capite che quei principi attivi che possono far bene ad una pelle matura, no, e far raggiungere il risultato, per una pelle giovane, per una pelle infantile o preadolescenziale, è troppo aggressivo, e quindi a lungo andare può provocare, a detta dei dermatologi, dei danni irreversibili.
1: Le conseguenze sulla salute sono concrete e immediate, soprattutto proprio perché la presa sulla pelle molto ma molto giovane, molto inadatta in questo caso ai trucchi, ha delle conseguenze, perché ci sono dei principi attivi aggressivi. E fra un po' ascolteremo insomma i pareri dei nostri ascoltatori, che comunque ammettono che esistono oramai in casa queste forme, queste manie, queste ossessioni, e quindi insomma capiremo dove si andrà a finire.
0: E allora 366-663-4466 per parlarne in pochi secondi di audio pertinenti o poche righe. Intanto Fontaine's DC, questa è la nuova, si chiama Marianne.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35, stiamo parlando di questa ossessione per la skin care, per i cosmetici, per la generazione alfa, 8-14 anni, Nicolas, mia figlia e mia nipote 11 anni, entrambe pazze per la skin care, si cerca di limitare la cosa con prodotti specifici per delle pelli giovani, comunque un trend è arrivato dei video che purtroppo vedono, quindi tantissime sono le indicazioni su questi influencer che stanno dettando legge.
2: Beh, ripeto, basta andare nei grandi store, quelli a buon mercato, no? Dove nel reparto beauty ci sono le maschere a un euro, tutte colorate con la frutta sopra, con le caramelle sopra. E non è un giochino, quella roba lì è roba vera.

0: Lovers Waiting for the Sun su Radio Freccia 7:40. Continuiamo a parlare di cosmeticoresia, la nuova ossessione per i giovanissimi, per la cosmesi e per la skin care. Non stiamo parlando della bambina che mette lo smaltino e ogni tanto mette il rossetto della mamma, quella roba lì l'abbiamo fatto tutte. Parliamo proprio di un'ossessione per la skin care con i sieri antirughe a 8, 10 anni, 11 anni e via andare. Sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, è davvero preoccupante. L'industria farmaceutica e l'industria cosmetica sono le industrie che negli ultimi 10 anni nel mondo sono cresciute di più, arrivando al 1000 per 1000 in più di fatturato. Perché? Perché hanno aperto al nuovo mercato. Il nuovo mercato sono i bambini, neanche più gli adolescenti, i bambini. E purtroppo non si tratta soltanto di cosmetica della pelle, di trucco, che già sono cose aberranti, che non ha proprio assolutamente nessun senso pensare abbiano qualche funzione o siano necessarie per un bambino. Parliamo purtroppo anche della cosmetica di genere. Questa sarà una frontiera che è stata sdoganata altrove, oltreoceano, e che sta creando disastri e che purtroppo stanno cercando di far passare anche da noi in Europa. Arriverà ed è terrificante.
1: Insomma, è sicuramente un quadro, una prospettiva per niente carina. Buongiorno, io mi ci ritrovo un po' in questo momento, ci dice Alberto, una figlia di 12 anni che pur non avendo social, però i tutorial li guarda attraverso altre forme, ovviamente, sempre dedicato al make up, cura dei capelli, eccetera. Spesso anche per uscire, per fare una passeggiata, si trucca. Non ancora iniziato, ma si fa molta fatica, è molto complicato.
0: Vabbè, però c'ha 12 anni e magari no, si vede già un po' più grandina, che si curi i capelli, che si metta un pochino di ombretto, no, luci da labbra per uscire. Qui rientriamo nella normalità. Qui stiamo parlando di un'ossessione vera in età proprio giovane, di roba antirughe. Continuiamo tra poco.

0: Model, la sua Glee su Radio Freccia alle 7.45. Chiudiamo con gli ultimi messaggi di oggi l'argomento dedicato alla cosmeticoressia che interessa le bimbe della generazione alfa di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. Sentiamo.
1: Sì, allora, io penso di esserci in pieno nella situazione. Ho lasciato molto gestire la cosa a mia moglie perché non mi intendo di trucchi e lei si intende molto di chimica. Ovviamente è una cosa che va tenuta sotto controllo. Lei l'ha sempre presa come un gioco, non ne ha mai abusato e non ha fatto neanche diventare una malattia per la questione relativa all'apparire e all'essere sempre in ordine. Adesso la cosa sta un po' scemando, non lo so. Magari ogni situazione va valutata a sé. Ciao, ciao, Alessandro.
2: Certo, l'importante è la tenete sotto controllo.
3: Buongiorno, sfrecciati. È vero, i ragazzi, e soprattutto le ragazze in quella fascia di età, si lasciano coinvolgere dai social anche nella scelta di questi pseudo cosmetici. Sì. Ma essendo noi genitori che li acquistiamo per forza di cose, occorre una selezione da parte nostra.
2: Esatto.
3: Ciao Claudio.
2: Si punta molto contro i genitori.
0: Diciamo
2: così.
0: Sentiamo.
2: Esatto, buongiorno.
4: Buongiorno, sfrecciati.
0: Ciao.
4: Io da genitore non riesco a capire come gli altri genitori possano dire si cerca di limitare, cioè è una cosa che fa male alla ragazza, al ragazzo, gli si spiega la situazione e gli si vieta di farlo perché fa male per loro, cioè non... Allora se uno a 12 anni, 11 anni fuma, a noi si va a fumare una sigaretta al giorno perché si limita la situazione. Questo è il mio pensiero. Un saluto, Danilo.
0: Sì, grazie mille. Siete stati in tanti ad intervenire, bisogna dire.
2: E tutti comunque su per giù nella stessa direzione.
0: Bisogna monitorare e non prendere questa ossessione per la cosmesi delle bambine per un gioco. Non è un gioco per niente. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Rock time. Sono le 7:51, oh popolo.
2: E così in anticipo. Dai.
1: Ritardatario del rock roll.
2: Anche questo, aspetta.
1: Ah, suona bene.
2: Bello.
1: Bello, ci piace lo sgabello.

0: Domani inauguriamo.
1: Domani suoniamo lo sgabello. Questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia, la Freccia via con voi fino alle 10. È tardi. Bisogna andare al lavoro. Dai, che siete rientrati quasi tutti. Prima però bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora aspettiamo le vostre sveglie, bimbi, brevi ma creative, al 366-663-4466. Se volete anche con barzellettine. Intanto ritroviamo anche Bryan Adams. Questa Can't Stop This Thing We Started Rock Morning.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con...
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Walk time. 30 secondi e saranno le 8. Bimbi, sveglia!
4: Siamo Leonardo e Greta. Ciao. Da Bolzano. Sì. Siamo andando a costruire delle casette di legno al Talvera, sul Talvera. Sveglia!
3: Che bello!
5: Cosa vuoi fare da quelle parti? Costruisci le casette?
3: Ma è bello però, impari a costruire le casette. Attenti al martello, ai chiodi.
5: Esatto, ai diti, attenti ai diti.
3: attenti, Mimi, mi raccomando, che è l'unica cosa che un pochino, per il resto è molto bello, no?
5: Bello,
3: costruire
5: sì,
3: la
5: sì,
3: propria
5: sì, sì.
3: casetta di legno dei sogni, che dentro poi ci giochi.
5: Bello, magari anche sull'albero, carino. Bello. Invitateci che noi veniamo.
3: Veniamo a prendere il tè nella casetta di legno. Tra poco l'appuntamento sarà con le news, intanto Alice in Chains.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto su diesel fino a fine agosto. Subito dopo il governo punta misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità.
1: Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Intanto il direttore della CIA Ratcliffe è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
0: L'Ucraina ha ripreso gli attacchi contro il più grande rivenditore online russo, distrutto da un incendio un centro logistico a Kotovsk. Intanto il presidente Zelensky ha affermato di contare sul ruolo diplomatico della Cina per mettere fine alla guerra con la Russia.
1: 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato in un reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Solo uno dei bimbi ricoverati si è salvato dalle fiamme. Il rogo sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria.
0: Nel Savonese sono morti un turista e il bagnino che cercava di salvarlo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo e la moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà. Il bagnino è riuscito a recuperare la donna, poi è tornato in mare per soccorrere il marito, ma i due non sono riusciti a tornare a riva.
1: Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Ieri i genitori della bimba, indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, hanno presentato una denuncia contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto.
0: La pagina sportiva: il Como continua a trattare per Moise Kean, presentata una nuova offerta alla Fiorentina per l'attaccante proposta da

spazi assolati, ma soprattutto il caldo è intenso al sud con punte massime di 35-36 gradi in diverse località, ma si toccano e si superano anche picchi di 39-40 gradi su Sardegna e Sicilia. Caldo senza eccessi al nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ship to Wreck, Florence and the Machine alle 8:11 su Radio Freccia. Buon mercoledì 26 agosto 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Siamo
1: alla
0: Ferrovia con voi fino alle 10 anche in TV sul 258 del digitale terrestre, i 738 di Sky, i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci ovunque e rivedere le puntate, acquistare il nostro merchandise in ufficiale sul nostro store e molto molto di più, rivedere anche le interviste.
1: Tantissime. Finché siamo abbronzati.
0: Veramente, speriamo che duri ancora un po', perché mi piace l'effetto.
1: Lo so, ma sai come si dice la leggenda che l'aria condizionata non agevola? Ecco.
0: Vabbè, dai.
1: Fra ancora, un po' bianchi.
0: Ancora per qualche giorno. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, questa volta torniamo indietro esattamente di 25 anni, siamo nel settembre del 2001, quando esce in realtà proprio

L'11 settembre del 2001 esce Silver Side Up, il disco della svolta dei Nickelback all'interno How You Remind Me, e questo disco che è uscito in una data disastrosa per motivi che noi tutti ricordiamo, insomma l'attacco alle Torri Gemelle e non solo, però insomma è stata la svolta della carriera dei Nickelback. Oltre a How You Remind Me contiene questo pezzo, questo disco, anche un pezzo che si chiama Never Again, che è quello che andiamo a recuperare oggi nello spazio dedicato a Rock Treasure. Nickelback, che sono già tornati dal punto di vista discografico, sta uscendo il terzo singolo estratto da Everything Under the Sun, l'album che uscirà il 30 di ottobre, l'11esimo per quanto riguarda la discografia della band canadese. Torneranno in Italia a partire dal 2027, speriamo anche in una data italiana, anche perché io non li vedo live, è un sacco di tempo. Ma torniamo a Never Again, una canzone che ha un testo e un tema molto duro come la violenza domestica, ed è il punto di vista raccontato da un bambino che vede il padre che infierisce sulla madre. Non finisce bene. Nickelback, Never Again.

0: Radio Freccia.
1: Le 8 e 17, come solitamente accade, vi preannunciamo quello che accadrà. Ecco.
2: Ah, beh.
1: È chiaro, no? Il discorso.
2: Sereno, si rasserenerà. Ecco, è quella roba là.
1: Perché sì, fra un po' ci sarà l'appuntamento con le rapine ridicole.
2: Sì.
1: E saremo in Italia.
2: Oh.
1: Sì, sì, è una notizia freschissima che fa veramente tanto ridere, tanto ridere.
2: Non si dice.
1: Che cosa?
2: Perché se non fa ridere poi abbiamo fatto la figura di merda.
1: Ah, dici? Cioè, ci portiamo avanti. È come quando dice la barzelletta. Guarda che fa ridere un sacco.
2: Uguale, stessa roba. Okay. Quindi, state con noi.
1: Generici, generici.
2: Se non fa ridere, vabbè, ce l'abbiamo provato. Intanto però ci sono le Zeppelin. Questa è A Breaker.

0: Abbiamo festeggiato il suo compleanno qualche giorno fa, Robert Plant, Led Zeppelin, Our Breakers, Radio Freccia alle 8:22. Siamo arrivati al momento del di oggi.
1: Questo appuntamento quotidiano il lunedì parte con il Louvre di, perché è dedicato al Louvre. Da lì l'idea di comunque portare in giro le rapine. Perché anche in Italia, come accade quest'oggi, siamo a Venezia, ma in particolar modo.
0: A reggiseno mio, quante donne sono io? Era Joe Squillo con Ode a reggiseno. Ecco. Perché sei
1: andato? In questo caso non donne, ma quanto uomini. Siamo in quel di Venezia, siamo in una gelateria. Sì. Un ladro entra in questa gelateria che era chiusa, deve in qualche modo coprirsi, perché comunque si rende conto che ci sono le telecamere di sorveglianza. Va nel retro di questa gelateria, ci sono gli armadietti dei dipendenti.
0: Ah no!
1: Scassina, si doveva coprire in qualche modo. Passamontagna, i dipendenti non lo usano. No. Allora ha trovato il reggiseno di una delle dipendenti, le ha messo in faccia è entrato e ha cercato di rubare quello che era possibile. Insomma, ovviamente il titolare, che era collegato col suo telefonino, ha visto, ha lanciato l'allarme. Sono arrivati,
0: ma guarda sto mona.
1: Esatto. Reggiseno, tra parentesi, proprio per non dare nell'occhio rosso.
0: Ho capito, ma la signora quello aveva.
1: Esatto,
0: capito.
1: Ma poi se l'è messo in faccia, c'era la descrizione, essendo anche imbottito non vedeva un cazzo. E quindi ravanava nella gelateria, non si sa che ha preso. Ma hanno scoperto che lui aveva una passione particolare per l'intimo, perché inoltre, quando la polizia l'ha fermato, aveva anche nelle sue mutande e nei suoi calzini della chetamina.
0: Pure?
1: Sì, nel senso, doveva fare. Comunque ha sentito l'allarme scattare, ha preso 357 euro e una bottiglia di limoncello.
0: Vabbè, già che
1: si
0: c'era.
1: Trovava.
0: Ma invece di una gioielleria, ha rapinato una gelateria, perché è una gelateria cara, secondo te?
1: Sì, esatto. E quindi guarda quanto si è portato.
0: È cara, quindi è ancora il cash, perché il gelato a volte lo paghi con
1: bravo,
0: il cash.
1: Quindi almeno aveva roba subito volante.
0: Comunque tutto sto casino per 350
1: per
0: euro,
1: 350
0: una bottiglia di limoncello.
1: Una bottiglia di limoncello, eccetera. Quando è uscito, ovviamente l'hanno trovato ancora con reggiseno in faccia, perché non sapeva dove andare.
0: Ma lei dove va?
1: Io? Cosa fa? Io? Oddio, reggiseno!

0: Into Your Heart, Star Sailor su Radio Freccia alle 8:28. Ascoltate il vostro cuore, ma soprattutto guardate bene a chi mandate sms, perché c'è appena arrivato un sms, scusa, un vocale lungo, sì. 40 secondi di alcune richieste
1: 49 per le scusa,
0: di 49 secondi di alcune richieste musicali che sì. tanto non ci sono le dediche, le richieste quelle tornano nel weekend, nel weekend. Con le nostre social weekend, ma a un certo
1: la
0: punto
1: la chiusa, allora già l'intro di questo vocale era sbagliato, perché si rivolgeva a delle persone che non siamo noi,
0: sì.
1: La chiusa si rivolgeva a una radio che
0: che non siamo noi, che è una radio del Piemonte che salutiamo, sì. Tanto, ma che ha il numero 338,
1: capisci. Salutiamo Macco con due C, perché ha detto mi raccomando Macco e non Macco. Vabbè. Ci manca. Ciao Macco.
0: Vabbè. E si dormiva ancora.
1: Dormiva
0: un po',
1: tantissimo.
0: Era ancora un po' in fase di recupero sì, da rientro. Esatto. E siamo un po' rintronati. Tra l'altro, da quello che abbiamo capito ieri, avevamo tutti una sonnolenza anomala.
1: Sì, è inquietante. Sì, stamattina ci siamo confrontati, anche io ero abbastanza a mogio.
0: Sonnolenza anomala, un po' diffusa.
1: Non lo so.
0: Da queste parti.
1: Veniamo fuori da questa rapina che c'è stata in quel di Venezia, appunto, abbiamo detto, hanno cercato di rapinare una gelateria portandosi via contanti e un limoncello, e l'unica maniera, non avendo un passamontagna, è di mettersi un reggiseno. Ovviamente i commenti si sono sprecati,
0: sì.
1: Si chiamava tettata rapina,
0: tettata
1: comunque
0: rapina.
1: Non è male, sì, col seno di poi è stata una cazzata,
0: sì.
1: Niente male, oppure anche il ladro una taglia sulla testa, sì, la quarta.
0: Bisogna dire commenti davvero notevoli che sono stati sì. postati su Instagram dopo la notizia, appunto, di questa rapina. Oggi era la giornata mondiale
1: del cane, quindi ovviamente un saluto a tutti, sì. Insomma, uno i proprietari e due insomma gli stessi cani, che comunque
0: vogliamo chiedere le cose più buffe che hanno fatto e anche un po' le figure che vi hanno fatto fare i vostri cani
1: per
0: atteggiamenti diciamo un po' sconvenienti.
1: Credo che si sprechino.
0: Va
1: comunque
0: bene.
1: Siamo pronti. 366 663 4466.
0: Intanto ci sono i Kasabian, questa è Superpowers.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Radio Freccia.
6: Le 8:34, oggi è mercoledì 26 agosto, è la giornata mondiale del cane, sì. Quindi insomma, essendo proprietario e tu lo sei stata e lo sarai.
7: E tornerò tra poco.
6: Ecco, sì. Era giusto ovviamente omaggiare quei fetentoni che comunque ci tengono compagnia tutto il giorno, e quindi ovviamente vi abbiamo chiesto soprattutto le figure che vi fanno fare brutte prevalentemente, non è colpa loro, loro hanno la loro mentalità. Ecco, però ti mettono alcune volte in imbarazzo. Già ce le state raccontando, quindi continuate così al 366-663-4466.
7: Intanto ci sono i Rammstein.
6: Quale canzone hanno scelto oggi?
7: Duast.

0: lo so che le vuoi, lo so. Sì, che le vuoi. Sei andato sul sito apposta. Perché?
1: Allora, i Rammstein hanno questa figura un po' importante, sono andato nel loro shop del sito e tu ti aspetti che vendano a livello anche di scarpe, tipo gli stivalazzi, insomma, quelle robe lì. No, loro hanno le flip-flop.
0: Infradito.
1: Pensavo anche con delle raffigurazioni. Le palme, le robe caraibiche sono anche sul blu. Dietro c'è scritto Rammstein, va bene. E le free prove si chiamano Mainland, la mia terra, perché ovviamente vanno sulla terra. Dai, 20 euro, c'è anche la tua misura, se le vuoi.
0: Sì, ce l'hanno 41.
1: C'erano 41 o 42, se anche sul bluette ci sono.
0: No, bluette no, preferisco nero.
1: Se approfondite anche nello shop di Rammstein c'è anche un cavatappi, che non so per quale... c'è il cavatappi di quelli...
0: per le bottiglie, quelli per il cervello.
1: Ah, dice.
0: Vabbè. Ma dai, si scherza.
1: E
0: si
1: poi
0: scherza,
1: ci sono le cose classiche, però le free program.
0: Grandissima, ciamatte sono rimaste. L'ha già messo nel carrello.
1: Sì, io quasi la prossima estate sono ciavattato Rammstein. Sì. Ci sono anche le ciabatte, quelle che si usano adesso con i calzini di spugna bianca.
0: No,
1: non so se è presente con i
0: fascioni.
1: Sul lato c'è scritto Ram e sul lato Stein.
0: Brutte. No, quelle sono quelle da piscina, però.
1: Guarda.
0: Quelle di plastica da piscina.
1: Sì, sì, sono quelle orrende. E quindi i Rammstein si sono allineati da questo punto di vista.
0: Le figure che vi hanno fatto fare i vostri amici a quattro zampe, i momenti di imbarazzo.
1: Sì.
0: Sentiamo.
1: Iniziamo. Sì.
2: Buongiorno. Freccia. La figura brutta che mi fa fare il mio cane ogni tanto? Io abito vicino a un resort mega stellato della Langa in Piemonte.
0: Sì. Okay.
2: E lui se ne scappa tranquillo e va dal custode nel resort, lo mettono nella suite, nella sala d'aspetto, e io arrivo con la mia pandina in mezzo a Ferrari, Porsche, Lamborghini, mi carico il mio cane nel cofano con la coda bassa e me ne torno a casa.
1: Magari ti vuole dire il cane che a casa tua proprio non si sta comodissimi, ecco.
0: Vuoi mettere il trattamento del resort a 5 stelle. Quali sono invece le vostre figuracce che i vostri cani vi hanno fatto fare, i vostri piccoli momenti di imbarazzo? Vi aspettiamo. Intanto Placebo, questo è B3.

0: Le belle figure che vi fanno fare i vostri cani, già che oggi è la giornata mondiale del cane. Diciamo che vi state concentrando prevalentemente sui bisogni del cane, il che insomma, come dire, a parte insomma Paolo che dice una cosa abbastanza simpatica, dice che il mio cane non considera nessun altro suo simile, non si avvicina, non gioca, è un po' snob. Ma quando ne trova uno che gli sta simpatico e quindi il padrone lui inizia a chiacchierare anche con gli altri padroni eccetera, esattamente in quel momento lui se la fa addosso.
1: Veramente?
0: Sì, perché talmente l'emozione si emoziona e quindi però tu ovviamente interrompi la discussione che avevi perché il tuo cane è impegnato a fare altro.
1: La mia Melody aveva, siccome che era diva, aveva sempre l'abitudine o comunque il vizio di farla in mezzo alla strada trafficata. Stai attraversando la strada e lei sulle pedonali si doveva fermare e doveva guardatevi tutti.
0: Osservate.
1: Sacchetto, scusate, fermare il traffico.
0: Danny aggiunge che invece il suo cane cerca di fermarsi nei posti dove raramente i cani si fermano, o meno raggiungere dei posti abbastanza imprevedibili, cioè tappetini che sono molto più piccoli della sua dimensione, ci ha mandato una foto, ma lui si mette lì proprio in quella situazione, perché non so, perché è un senso di sfida nei confronti degli altri, voi non ci riuscirete mai.
1: Come chi sceglie la spiaggia deserta perché non è affollata dalla plebaglia,
0: quella roba lì. Tutti
1: sono snob i nostri cani.
0: Alla fine. Alex dice: buongiorno, con il mio cane che si chiama Pesca andavamo a fare colazione nei fine settimana e lei appena seduti cominciava a baiare al barista perché voleva il cornetto,
1: che non fa benissimo. No. Però al cane,
0: però mi sembra una richiesta
1: abbastanza portava la crema?
0: Sì, abbastanza corretta.
1: Comunque non fa bene.
0: No, a meno che non sia quello fatto apposta per, ma dubito che i bar siano dotati.
1: Alcuni bar hanno i biscottini apposta per il cane.
0: Sì, è vero, tanto per attirare.
1: Le vostre figuracce che vanno fatto fare i vostri cani, bisogni a parte, 366-663-4466, Royal Blood, questa è 10 over 10.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:50, cosa combinano i vostri cani?
2: Io avevo un cocker bianco e nero molti anni fa che si chiamava Amber ed era un golosone pazzesco, e la figura più brutta che mi ha fatto fare è stato quando rubava regolarmente i gelati ai bambini, perché lui era allo stesso loro livello, e quindi poi io dovevo ripagare il gelato. Per fortuna che le mamme erano abbastanza gentili e ridevano di tutto quello che questo cagnolone aveva combinato.
1: Lo faceva anche il mio cane.
3: Figli un po' meno.
1: Era proprio d'altezza. Ma con eleganza le ruba. Passava, prendeva, andava. Voilà.
3: Sono il System of a Down. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. Intanto, Toxicity.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Qualche secondo saranno le 9.
5: Oh, siamo in Italia quindi.
4: Siamo in Italia. Mm. Siamo a Mattarello.
5: A Mattarello, che bello Mattarello. Dove sì. Siamo? Dove siamo?
4: È una frazione del comune di Trento, okay. Quindi ovviamente siamo in Trentino Alto Adige, sì. Ci sono 4.400 abitanti, tutti armati.
5: Beh, devo dire, sì. Può essere un'arma davvero niente male, niente anche male, perché sì. È il legno massello il Mattarello.
4: Quello per proprio doc, bello pesante. Certo. C'è anche quello rigato per fare quella certo, pasta in particolare. Certo. Quindi comunque è un
5: paese. Piace. Mi piace.
4: Ah, sì, è un paese comunque tranquillo, dove comunque non è che tu puoi fare chissà granché, proprio perché sono tutti.
5: E adesso
4: lo brandiscono.
5: Come se si fosse chiamato Mazzafionda.
4: Mazzafionda non male. Ma come si chiamano gli abitanti di Mattarello?
5: Intanto, ACDC.

0: 9:03 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto del diesel fino a fine agosto, subito dopo il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità. Cambiamo argomento, il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Intanto il direttore della CIA Ratcliffe è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca. Ira della Cina dopo le misure economiche adottate dagli Stati Uniti contro l'Iran e i paesi che collaborano con il regime. Sanzioni unilaterali secondo il Qatar. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che fino alla fine di novembre, cioè data delle elezioni di metà mandato, non ci saranno nuovi attacchi contro Teheran. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. Ieri i genitori della piccola, indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, hanno presentato una denuncia contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la bambina tra il 13 e il 19 di agosto. La leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton è morta all'età di 80 anni dopo una brava battaglia contro il cancro. La famiglia ha dato la notizia in un video pubblicato su Instagram in onore, bandiere americane a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Lo sci, intervento riuscito per Federica Brignone che è tornata ieri in sala operatorio per un dolore al ginocchio sinistro dopo la caduta del 2025. La 2 volte campionessa olimpica in carica riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. Ed è tutto per questa edizione, gli aggiornamenti tra un'ora circa, adesso il meteo e poi di nuovo la musica.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo mercoledì 26 agosto. Il tempo si stabilizza su tutta la nostra penisola, tornano ampi spazi assolati, ma soprattutto il caldo è intenso al sud con punte massime di 35-36 gradi in diverse località. Ma si toccano e si superano anche picchi di 39-40 gradi su Sardegna e Sicilia. Caldo senza eccessi al nord. Dettagli sul latte di Trebi Meteo.

0: Supremacy.
1: Bond finale.
2: Su Freccia alle 9:11 di questo mercoledì 26 agosto 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Siamo alla Fretta Via con voi fino alle 10.
1: Certo,
2: come si chiamano gli abitanti di Mattarello?
1: Non è ancora arrivata una cosa ufficiale, hanno parlato di pizzaioli perché sono quelli che. Ma non si usa in Mattarello per fare sì, un pochino per stendere la pizza, ma si stende
2: ma
1: con
2: no,
1: le mani.
2: Che
1: allora.
2: Altro è la pasta che si stende
1: esatto.
2: col Mattarello.
1: Attendiamo,
2: la frolla si stende col Mattarello.
1: Attendiamo informazioni ufficiali degli abitanti di Mattarello. Siamo in Trentino Alto Adige. Ma secondo me il Mattarello poteva brandirlo una persona che si chiama Catherine Jones, 36enne, che 7 giorni prima delle nozze è stata lasciata. Non è bello, non è bello, ma lei non si è lasciata prendere dallo sconforto e siccome aveva organizzato il matrimonio in Toscana, l'ha fatto lo stesso.
2: Ah, certo.
1: E non l'ha invitato, ovviamente.
2: Ma va, anche perché, raga, a una settimana dall'evento nessuno ti ridà i soldi, il ristorante ha già preparato tutto, la chiesa è prenotata, i fiori prenotati, tutto prenotato, anche il viaggio di nozze è prenotato, e allora sai che c'è, io festeggio lo stesso, chi se ne frega, ha invitato la sua parte di invitati.
1: Certo.
2: Quelli dell'ex marito, anzi dell'ex fidanzato, li ha lasciati a casa, quindi ha invitato la sua parte di invitati che già, voglio dire, zia Adelina aveva già fatto la busta e avevano già comprato i vestiti.
1: Anche perché lui aveva già pagato tutto, quindi
2: magari lei anche aveva pagato tutto.
1: Poco. 6 anni e mezzo di relazione, i preparativi che erano ormai conclusi, 18 mesi di organizzazione alle spalle, una location prenotata in Toscana, voli già acquistati dagli invitati, spese che non sarebbero state recuperate. Allora lo sai che c'è, invece di cancellare tutto e di stare a casa a piangere, a disperarsi, io festeggio.
2: Brava.
1: E quindi comunque questa cosa poi è diventata virale sui social e quindi ho detto ma lo sai che c'è, che un ottimo piano B se dovesse andare tutto male.
2: E allora qual è stato il vostro

piano B, cioè avete trasformato una disavventura in un'opportunità. 366-663-4466, iniziate a raccontarcelo. C'è un altro caffè. C'è Jack White intanto, Dollar Bill.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Le 9:16 si rincorrono un po' le notizie su questo evento che ha riguardato Catherine Jones, questa 36enne che doveva sposarsi, lasciata 7 giorni prima delle nozze, lei ha deciso di festeggiare lo stesso. E lei è alla guida di una società che importa vini italiani nel Regno Unito.
4: Okay,
3: quindi ovviamente in questo festeggiamento l'unica cosa che non mancava era del vino, e quindi ne ha approfittato proprio per dimenticare in questo caso.
4: I brindisi saranno tutti stati indirizzati a colui.
3: Simpatici. Immagino i brindisi, sai, festeggiamo la quelle robe lì.
4: Vabbè, quando è una grandissima delusione, si è trasformata in opportunità, quindi un piano B 366-663-4466. Non parliamo soltanto in ambito amoroso,
3: no,
4: parliamo a 360 gradi. Vi aspettiamo, raccontatecelo in pochi secondi di audio, massimo 30, non di più, come ci suggerisce l'intelligenza artificiale.
3: Brava.
4: Oppure poche righe. Intanto, Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

0: Girls, Here I Am, Rock You Like a Hurricane, alle 9.21 di questo mercoledì 26 agosto 2026, con la Freddo Via fino alle 10, e i vostri piani B della vita, no? Quello che è arrivato dopo una grande delusione, dopo un momento di difficoltà, prendendo ispirazione da questa sposa che è stata lasciata ad una settimana dalle nozze dal suo fidanzato, e lei ha deciso di portare tutti i suoi parenti, tutti i suoi invitati in Toscana, location scelta per l'evento, e festeggiare comunque.
1: Festeggiare lo stesso, ovviamente escludendo l'altra parte.
2: Buongiorno sfrecciati.
1: Buongiorno.
2: Il mio piano B è stato nel 2019, dopo che mi avevano licenziato per l'ennesima volta. Ecco. E al posto di cercare di fare il dipendente in qualche altra azienda, mia madre spinse affinché avessi la partita IVA e mi mettessi da solo, e adesso, dopo qualche anno, devo dire che è stata la scelta migliore della mia vita, e non smetterò mai di ringraziare tanto mia madre per questo piano B.
1: Andrea da Fondi. Vedi. Almeno, anche se comunque
0: è povero, sta pagando le tasse come tutti noi in questo periodo.
1: Però è un po' più sereno, poi ha detto che era stato licenziato per l'ennesima volta, quindi insomma non ne poteva più, ha trovato questa soluzione alternativa. Dai, è un'occasione che si è trasformata, speriamo ovviamente che vada avanti.
0: Tantissime persone invece, no, approfittando del momento di difficoltà condiviso nel periodo del Covid, dove comunque tutto era fermo, hanno deciso di interrompere, no, la precedente attività che magari non dava più soddisfazione, e dedicarsi ad altro, e devo dire poi hanno cominciato una nuova attività professionale, un nuovo percorso con maggiore slancio e maggiore successo. Quindi alla fine non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Secondo me, quando arrivi proprio alla difficoltà estrema, ti si accende la lampadina, ti dai da fare per trovare qualcosa, poi finché sei a tuo agio, sei tranquillo, non ti disturba nessuno, campi serenamente. Quando scatta la prima difficoltà,
0: e allora il vostro piano B per la serie sta andando tutto male, allora sai che c'è, faccio proprio questa roba qua, invece la svolta. 366 663 4466.

0: nostro amato Ozzy, One of Those Days, su Radio Freccia alle 9.28 di questo mercoledì 26 agosto 2026. Stiamo parlando di quando una delusione o comunque una disavventura può diventare, attraverso uno switch, opportunità grazie a quello che si chiama piano B.
1: Ciccio da Firenze, sì, che dedica il tutto al suo amico Alessandro, okay, compagno di banco, di università, di calcetto, subuteo, sì, bevute, testimone di nozze, sì, invitato alle nozze, poi è scappato con mia moglie pochi mesi dopo quelle nozze.
0: Ah, vedi, ah, amici ti ruba la bici.
1: Ti rubano la bici. Sì, poi? Sono passati oramai quasi 30 anni e lui, Ciccio, ringrazia sua moglie perché dice: da quando ti sei messo quel gorilla in casa, la mia vita è stata tutta in discesa, altro che piano B, quindi
0: però
1: ha un po' agevolato il tutto.
0: Lui se n'è scappato con la moglie.
1: Lui è scappato con la moglie, la moglie è scappato con lui, insomma, non si sa la versione, ma lui ne ha goduto, diciamo così, e la sua vita è cambiata grazie a questo passo. Magari non era destinata in quella maniera. Questo è stato abbastanza delicato come messaggio.
2: Io l'ho fatto anni fa, quando non trovavo lavoro da laureata in legge, come sì, normale, ho aperto un'attività alimentare che adesso non è più in essere perché sta mandata da supermercati, okay, e ora faccio la locataria.
0: La locataria.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, vedi, anche, grazie.
1: Devi trovarti davanti a una difficoltà, non sapere come andare avanti e svoltare.
3: Sì. Ciao a tutti sfrecciati. Ciao. Facendo il personal trainer avevo sempre diffidato delle lezioni online, ho voluto sempre fare tutto in presenza, però durante il Covid ho dovuto fare di necessità virtù,
0: certo, certo,
3: e alla fine ho scoperto anche quello come strumento utile per far stare meglio le persone. Ecco, tuttora continuo a fare anche sedute online e credo proprio che senza il Covid non avrei mai neanche provato questa metodologia,
1: certo,
3: di allenamento.
1: Ha esteso
0: anche perché molti hanno scoperto anche la comodità di allenarsi a casa, no? Attraverso l'ausilio di un personal trainer che è collegato in videochiamata, e poi si aumenta anche il raggio d'azione della fatturazione, perché non solo nel tuo territorio, ma puoi di fatto lavorare per tutta l'Italia. Continuiamo tra poco a leggere e ad ascoltare quello che è stato lo switch, il piano B della vostra vita che va svoltato un po' l'esistenza dopo un periodo di difficoltà. Intanto Violet Grove.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.33, la famosa questione: si chiude una porta, si apre un portone, sì, o viceversa.
2: Buongiorno sfrecciati, ame da Pescara.
3: Sì.
2: Il mio piano B è stato non ripetere il piano A, assolutamente. Adesso sono felicemente single, sì, ho una partita IVA e nonostante le difficoltà sta andando bene.
1: Benissimo.
2: Sia a livello economico che di vita, quindi... 1-2-3 stella!
3: Sì, a proposito di si chiude la porta, si apre un portone, sì, c'è una cosa molto carina che è diventata virale sui social di un signore che ha chiuso il cancello ma la porta andava incastrata al cancello, insomma è rimasto di mezzo, non riusciva né a chiudere il cancello, ogni tanto meno aprire il portone.
1: È anche metaforica come
3: molto,
1: cosa.
3: Molto, molto, molto, molto. Sogno Oasis su Freccia.

0: È ufficiale Oasis Live in Segrate.
1: Non è vero, non è, non è ufficiale. Possiamo dire quanto la stampa ami ricamare su poca roba, perché su tutti adesso abbiamo delle varie testate aperte, dei vari titoli aperti, e c'è fan di Segrate, ama il lago
0: stregato.
1: Di Segrate, stregato da Segrate per aver postato due foto e aver scritto sotto spiritual.
0: Allora, per chi se la fosse persa, a quanto pare ha pubblicato queste due foto di un laghetto che ieri poi abbiamo cercato di identificare, comunque non è l'idroscalo, anzi quelli di Segrate si sono incazzati dicendo qual è l'idroscalo, è il centro parco di Segrate, perché si chiama Segrate, e lui aveva scritto soltanto spiritual. Automaticamente il sindaco ha detto a Liam, dai, vieni, c'è la trattoria da Mario. E a quanto pare si è scatenato l'inferno e il sindaco di Segrate ha invitato Liam e il suo fratello a suonare a ora.
1: Cioè, capito? È quella, si sono accozzati subito. Come quando magari una famiglia non vede l'ora di sistemare la figlia, appena si avvicina a un ragazzo prenota già la chiesa. Cioè, aspetta, capito? Sì.
0: Hanno già pensato a una targhetta da mettere al centro parco.
1: Che accollo, cioè, fa caldo. Sta su dei dos, una cosa alla volta.
0: Hanno un po' analizzato i movimenti di Liam. Sì. A quanto pare lui non è mai stato da quelle parti lì, ma non si sa perché ci siano queste due foto. Non ci sono ancora i suoi commenti ufficiali, perché a lui il fuck gli viene facile, però a quanto pare almeno il fuck non l'ha.
1: Possiamo invitarli ognuno delle nostre rispettive case, visto che non abitiamo molto distanti.
0: No, e infatti, infatti adesso si saprà se si fa un giro e noi
1: saremo pronti.
0: Tra l'altro
1: c'ho anch'io un laghetto davanti casa.
0: Non è quello lì.
1: Va bene,
0: se no si incazzano quelli del centro parco di Segrate.
1: Anch'io c'ho un laghetto davanti casa, bellino, lì a me.
0: Io adesso sto aspettando l'elenco del tour del 2027, se c'è un live in Segrate, vedi,
1: Vabbè, siamo stati prima da notizia.
0: Vuoi mettere invitati ufficiali.
1: Il vostro piano B 366 663 4466. Intanto è Blur.

0: comunque prima gli Oasis e poi Blur.
1: E non è un caso. Perché se Liam Gallagher insieme a suo fratello prevede un live in Sagrati nel 2027, mica Damon Alba poteva star muto.
0: No.
1: Anche loro.
0: Dove suoneranno i Blur?
1: In Vimodroni.
0: A Vimodroni! Qua dietro. Però giustamente dietro. Chi non abita nell'Inter di Milano non capisce una mazza. Stiamo parlando di comuni che ruotano intorno alla città di Milano.
1: Piccolini che difficilmente possono ospitare un live di queste due band, però comunque lui ha detto scusa, io chi sono, scemo? Allora anche Damonaba.
0: A Vim
1: Droni. Bene, in attesa di queste conferme nel 2027 ci siamo presi le nostre responsabilità. Ritorniamo alle questioni che quando insomma fallisce un'occasione importante o che si pensava, c'è il famoso piano B, mettiamola così.
2: Ciao Strecciati, sempre in tema Covid, io ho dovuto diciamo stoppare il mio lavoro e quindi mi sono messa a studiare durante il periodo del Covid e ho affrontato il concorso docenti, l'ho vinto con quasi il massimo dei voti e adesso sono felicemente una docente di ruolo e adoro il mio lavoro. Ho svoltato, ma diciamo che è quello che avrei voluto fare sin da bambina. Ma non avevo mai avuto l'opportunità di partecipare a un concorso perché per 20 anni il concorso per la mia classe non c'è stato.
1: Ok. Però
0: diciamo che in un periodo di stop forzato molti hanno avuto la possibilità di riflettere su quello che era l'andamento della propria vita anche professionale.
1: Vero.
0: E quindi hanno deciso proprio di dire sai che c'è, boh, il futuro è incerto a questo punto perché eravamo tutti fermi e chiusi in casa, faccio quello che mi piace come va e per molti è andato bene.
1: Sì. Anche perché il Covid ha messo veramente un grandissimo punto interrogativo su tutto, anche le convivenze forzate in casa, insomma era tutto messo in discussione e quindi tanti si sono messi in discussione da ogni punto di vista, molte aziende hanno chiuso e quindi c'è stato veramente il dramma e lì vi si accende la lampadina.
0: E allora tra poco i saluti e intanto ritroviamo anche i Black Keys, sono tornati, questa si chiama She Does It Right.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.50, che bello che non capite niente.
2: Andiamo un po' così, con gli ultimi messaggi, che la durata minima è 55 secondi.
1: Allora, devi trovare una nuova formula, perché questi 30 secondi, cazzo, non funzionano.
2: Allora,
1: non
2: c'è la stagione c'è. Parte ufficialmente lunedì.
1: Da lunedì vedi,
2: Nel weekend devo trovare una formula per costringervi a mandare messaggi di 30 secondi.
1: Oh, altrimenti gli mandiamo i vigili a casa, ecco.
2: Niente da
1: fare.
2: Però noi comunque torniamo ancora domani mattina,
1: domani, sì,
2: puntuali,
1: sì,
2: a partire dalle 6, tra poco Good Vibrations, certo, che vi accompagnerà fino alle 14. Arrivano Paul McCartney e The Wings con My Love, e allora Smile, Stay Up and Rock On.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Cominciamo con 25 secondi in anticipo, caro Jimmy.
4: Andiamo bene.
3: Buongiorno, andiamo bene, ma lei soprattutto, buongiorno, volevo dirla, buongiorno, per chi non ci segue in radiovisione, sì, ha indosso un cappellino semplicemente fantastico.
4: Ah sì, le piace?
3: Molto, guardi, molto, molto.
4: Oggi sono così, in versione un po' tra il marinaretto e il fornaio.
3: Mi ricordi?
4: Di una volta.
3: Mi ricordi
4: fornaio di
3: Jean-Paul Belmondo. È quel tipo di fascinolino, quello, lo sgherro simpatico, esatto,
4: così,
3: quello che alla fine dici è uno stronzo, ma cazzo,
4: lasciamoglielo fare,
3: esatto,
4: stronzo, ma lui può,
3: esatto.
4: Allora, cari amici del Voglio ma non posso, sì, questa mattina cominciamo alla grandissima. Buongiorno, ben arrivati alle Good Vibrations, mercoledì 26 agosto, questa è Radio Freccia.
3: Fra poco Cinema Show.
4: Raga, torno al cinema.

0: 10 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Subito dopo, il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. È ancora un mistero la visita in Russia del direttore della CIA John Ratcliffe, volato ieri a Mosca a bordo di un aereo militare. Il portavoce del Cremlino Peskov questa mattina ha escluso l'incontro con il presidente Putin. L'Ucraina ha ripreso gli attacchi contro Wildberry, il più grande rivenditore online russo, distrutta anche una raffineria di petrolio della Lukoil. Intanto droni russi hanno ucciso una donna e il suo bambino di 4 anni a Cherniv. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato in un reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Solo uno dei bambini ricoverati si è salvato dalle fiamme. Il rogo sarebbe divampato da un condizionatore d'aria. Tragico incidente sulla strada in Puglia, a San Nicandro di Bari. Due persone sono morte dopo che un'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada in corrispondenza di una rotatoria e si è ribaltata. Le vittime sono un uomo di 54 anni e la figlia di 14. Stati Uniti in lutto per la scomparsa della leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton, morta all'età di 80 anni dopo una breve battaglia contro il cancro. In tutto il paese per una settimana le bandiere americane saranno tenute a mezz'asta. Lo sport, lo sci, intervento riuscito per Federica Brignone, tornata ieri in sala operatoria per un dolore al ginocchio sinistro dopo la caduta del 2025. La due volte campionessa olimpica in carica riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. Ed è tutto per questa edizione, tutti gli aggiornamenti tra un'ora, adesso il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. A più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata è di mercoledì, con l'anticiclone in rinforzo sull'Italia e quindi stabilità. Cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità a ridosso dell'arco alpino con qualche breve episodio piovoso del pomeriggio. Temperature in aumento, soprattutto la giornata di domani, quando al sud supereremo anche i 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:14 riprendiamo le nostre rubriche e al mercoledì c'è il cinema con Ivana Faccioli.
2: Buongiorno, sono felicissima di rivedervi sfrecciati. Allora, io non vi voglio parlare di Odissea perché tanto ne hanno già parlato tutti, però vi voglio solo dire che in questo periodo in cui non siamo stati collegati è arrivata a $1.5 miliardi di dollari nel mondo e a 52 milioni, quasi 53 in Italia. Oh, quasi quasi incalza Checco Zalone. Chi l'avrebbe mai pensato che qualcuno potesse arrivare alle cifre di Checco Zalone? Invece ce l'ha fatta l'Odissea. Per quanto mi riguarda, io la consiglio costantemente perché per me è un film stupendo e quindi andateci.

0: Behind Blue Eyes, Limp Bizkit. Ritorniamo al cinema con Emanuele Faccioli quest'oggi. Dunque,
1: le uscite. Io l'aspettavo da tanto questa. Torna il mio amatissimo Ridley Scott. Ragazzi, un uomo che ha fatto Blade Runner, che ha fatto Alien, che ha fatto Il Gladiatore, Thelma e Louise e tante altre perle, torna con The Dog Stars, Le Stelle dopo la Fine, con Jacob Elordi, che è un po' il divo del momento, sì. Josh Brolin, attore bravo di lunga data, e Margaret Qualley, che è un'attrice in grande ascesa. È particolarmente vicino al mio gusto perché è un film distopico, quindi il mondo sostanzialmente deserto con pochi sopravvissuti perché la razza umana si sta estinguendo. C'è Jacob Elordi che col suo cane ha trovato un posto sicuro in cui vivere, ma decide a un certo punto che non gli basta e quindi va a esplorare il resto del mondo. Troverà nuove persone, ma troverà anche tanti pericoli, quindi insomma un film distopico, d'azione, poi insomma Ridley Scott e Ridley Scott, che gli vogliamo dire. Poi esce anche un film con Russell Crowe, anche lui amatissimo attore, La Vendetta Perfetta, Beer Country. Il regista è Derek Bort e con lui c'è anche Luke Evans. Viene definito un thriller commedia perché ci sono anche dei momenti esilaranti. Russell Crowe è un albanese che ha fatto fortuna, tra virgolette, con la criminalità a Los Angeles. A un certo punto decide di cambiare vita, ma la criminalità che è intorno, insomma, non glielo permetterà, diventerà un po' una caccia all'uomo. Un Russell Crowe, diciamo, bello grosso, imponente, con la barba, cioè un po' cattivo, ecco, in questo film. E poi esce, per quanto riguarda l'Italia, una commedia romantica che non usciva da un po' anche da noi, che è One Night Only, Quando Tutto è Possibile, con Callum Turner, famoso anche per essere il marito di Dua Lipa. Sostanzialmente è un'America un po' strana in cui i single possono fare sesso solo una notte all'anno.
2: Ma no!
1: Quindi in quella notte succede di tutto, ma
2: è giusto,
1: c'è anche chi troverà l'amore in quella notte.

0: Mediatroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 € e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: 10:30 al Cinema Show con Ivana Faccioli. Non abbiamo una notizia, ma un'altra uscita.
6: Sì, un'altra uscita. Ci tengo perché è un film con Angelina Jolie che si chiama Couture di Alice Wincourt, tutto basato sul mondo femminile, in cui lei è una regista americana che arriva a Parigi per la settimana della moda e scopre di avere, da quel che si evince, un cancro al seno. Sapete che lei ha dovuto ricorrere appunto a degli interventi per evitare questa malattia che ha geneticamente. Le sue storie si intrecciano con una modella africana e con un'altra lavoratrice della moda, e molto, in modo molto delicato si fa vedere cosa vive una donna anche appunto emancipata, che ha un lavoro importante, quando entra in questo tunnel della malattia. Per cui sembra un film davvero molto sensibile.

0: Leonard Skinner, Simple Man. Allora, Ivana, andiamo al consiglio. Cosa
1: sì,
0: ci consigli?
1: Al di là che chiacchieravamo prima, al di là di Odissea, quest'estate è stata dominata, giustamente come mi ricordava Eddie, anche da Spider-Man, no? Sì. Che io non sono una tanto supereroe, però questo Spider-Man sta battendo tutti i record, insomma, sempre amatissimo. Poi questa coppia, Zendaya e Tom Holland, va veramente alla grande. Vi voglio consigliare un film che secondo me è molto bello e edificante, che però è passato un po' in sordina, perché è uscito da poco, ma in mezzo a tutti sti colossal, è Robin Hood, Il prezzo del sangue, di Michael Sarnowski con Hugh Jackman, che è un attore versatile in una maniera incredibile. Ti passa dal musical alla parte da cattivo, alla parte del domatore del circo, cioè lui è fantastico. X-Men, cioè, è fantastico. Sostanzialmente cosa succede? Che qui raccontano che in realtà Robin Hood era tutta una manfrina che rubava ai ricchi per dare ai poveri, in realtà era un criminale. Rubava perché voleva rubare, e anzi non si faceva scrupolo ad ammazzare chiunque incontrasse. Quindi in questo film Robin Hood è vecchio, costretto a scappare nei boschi perché è braccato dai parenti di tutti coloro che ha ucciso, e sono tanti. All'inizio è super splatter, un po' impressionante, e fa parte di quel genere nuovo che si chiama elevated horror o thriller, che sono quei film che ti spaventano ma che vogliono fare una riflessione sulla vita. Infatti poi lui, dopo questo primo inizio di impatto è anche un po' impressionante, arriva su un'isola dove incontrerà una priora che cura un po' i derelitti eccetera, e lì inizierà la sua opera di redenzione, cioè riuscirà a capire e a raccontare tutto quello che di male ha fatto e a cercare, insomma, almeno nell'animo di guarire. È un film molto bello che quindi unisce il thriller, l'horror, l'azione, ma anche questa parte appunto elevated sul significato del bene e del male nella vita di un uomo.
2: Grazie Ivana.
1: A voi.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Ebbene, usciamo dalla grande sala del cinema dopo gli interventi, come sempre preziosissimi consigli di Vanna Faccioli. Sì. A proposito di Cinema Show, noi abbiamo ricominciato, lo ricordo che si fosse sintonizzato giusto ora, no? Abbiamo ricominciato, come dire, siamo a scuola.
3: Esatto.
2: Prime settimane, insomma.
3: Oggi lezioni di cinema.
2: Oggi sì. Lezioni di cinema.
3: Tra l'altro, sempre... cosa importante, settimana prossima Ivana sarà a Venezia.
2: Esatto.
3: E anche quindi... Mario Vai, perché RTL 102.5 è la radio ufficiale del Festival del Cinema e faremo dei collegamenti con Ivana,
2: gli
3: con Mario e non solo.
2: Le uscite, certo. I commenti, il gossip, le robe, cose, soprattutto cosa si mangia.
3: Sì, ti vesti da tappeto rosso?
2: Potrei vestirmi da tappeto rosso, sì.
3: Bello,
2: potrei...
3: mi piace, sai.
2: Sì, sì, mi piacerebbe. Addirittura il tappeto rosso, quello che va sui gradini.
3: Posso camminarti?
2: Sai che c'ha le barrette di ferro per tenerlo giù?
3: Posso camminarti sopra, quindi?
2: Volendo, ti puoi anche sdraiare.
3: Ma no, non esageriamo, no, non me lo merito.
2: Però mi devi fare la discesa dal taxi, eh?
3: Volentieri.
2: Taxi, quello sai, quello bello, certo. Veneziano.

0: Someday the Strokes alle 10.50 di questo mercoledì 26 agosto 2026.
1: Ero curioso, scusami, sì, ti interrompo, ma io rimango sempre abbastanza basito, in senso molto positivo, sì, dei titoli fuori concorso.
0: Sì.
1: Mi piacciono un sacco.
0: Parliamo sempre di cinema.
1: Di cinema, scusate, rimango alla Biennale di, sì, Venezia, visto che tra poco, insomma, avremo notizie e tante altre belle cose attraverso Ivana Faccioli, ma insomma ci sono tantissimi nomi, titoli e paesi. Questa è secondo me una cosa fantastica, perché, sì, quelli in concorso e fuori concorso comunque rendono il cinema veramente qualcosa di straordinario.
0: Allora, la differenza sta che il film in concorso partecipa, no, per la vittoria e tutti i premi, certo, eccetera eccetera, mentre i fuori concorso approfittano della vetrina del festival per farsi vedere da tutta la critica, per far, esatto, parlare di sé, insomma sono posizioni importanti anche se non partecipano poi alla gara, diciamo così.
1: Esatto, insomma ci sono tanti nomi e tanti registi, ma soprattutto anche gli italiani, perché vale la pena sempre anche vedere quelli fuori concorso, perché, sì, poi saranno film che si vedranno, di conseguenza, insomma, per chi ama il grande schermo, l'esperienza del cinema è qualcosa di sempre molto intimo,
0: certo,
1: poi in realtà,
0: sì, sì,
1: nonostante sembra sempre di essere con tanta gente, no, all'interno,
0: no,
1: della sala, ma l'esperienza cinematografica è un qualche cosa che, insomma,
0: e quando ti capita di essere al buio con davanti uno schermo gigante con qualcuno che ti racconta una storia, guarda che è bellissimo,
1: no, è stupendo. Beh, infatti così, vale la pena, insomma, chiedo scusa, ma era una digressione che ci tenevo a fare, perché ritengo veramente che quando si trovano film che vengono da sia dalla Francia, l'Italia, il Giappone, l'Iraq, l'Australia,
0: ma scusami, Jimmy,
1: Filippine,
0: tu hai fatto il Festival del Cinema,
1: sì,
0: sia come attore,
1: sì,
0: perché hai partecipato, perché eri dentro qualche film, ma l'hai fatto anche come invece semplicemente
1: pubblico,
0: spettatore,
1: sì,
0: pubblico, sì,
1: sì, prima di tutto come,
0: sì,
1: pubblico,
0: okay,
1: prima di tutto come pubblico, poi mi è capitata anche la fortuna di essere partecipe, mm-hmm, insomma, in una serie di concorsi, ed è super emozionante,
0: certo,
1: adesso, al di là di esserci dentro è un grande privilegio, ma da fuori è proprio bellissimo, è stupendo, è un'atmosfera che veramente credo che Venezia in questo è imbattibile.

0: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In collaborazione con Arte Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artebonus.gov.it.
2: Radio Freccia.
3: La macchina della propaganda dei nostri ascoltatori è già al lavoro.
4: Oddio.
3: Hanno già preparato il trailer per il nostro nuovo film.
4: Ah, senti. Fantastico, vai.
5: Dal regista Martin Scorsese, l'affermatissimo Jimmy D e la giovane promessa del cinema italiano Bernie B presentano Le vibrazioni buone, il nuovo thriller erotico ambientato a Cinisello Balsamo, metterà sulle spine dall'inizio alla fine i 13 minuti più lunghi della storia del cinema.
4: Sei sbagliato, Cernusco sul Naviglio.
3: No,
4: sì, ma c'è il fiume.
3: Sai perché sei sbagliato? Perché il nostro sponsor è il Balsamo Cinisello.
4: Ah, ecco, capito. E come mai? Cosa è successo?
3: Perché siamo rotti e abbiamo bisogno di balsamo. Cioè, come dire,
4: venite grati, grazie per i prossimi massaggi.
3: Fare non certi per... film è impegnativo.
4: Lo so ragazzi, i dolori alla schiena,

0: 11 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Subito dopo, il governo punta a misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. Ed è ancora un mistero la visita in Russia del direttore della CIA John Ratcliffe, volato ieri a Mosca a bordo di un aereo militare. Il portavoce del Cremlino Peskov questa mattina ha escluso l'incontro con il presidente Putin. E intanto l'Ucraina ha ripreso gli attacchi contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, distrutto da un incendio un centro logistico a Kotovsk e colpito anche a Novgorod una raffineria di petrolio, mentre droni russi hanno ucciso una donna e il suo bambino di 4 anni a Cherniv. Ora in Italia, dove è stata rinviata ad altra data l'autopsia che era prevista per oggi sulla bambina di 4 anni non vaccinata e morta per difterite a Palermo. Dopo la denuncia dei genitori a 3 ospedali che hanno avuto in cura la bambina, si potrebbe ampliare il campo degli indagati. Ed è agli arresti domiciliari il cantante 26enne Tony Boy, nei giorni scorsi finito in cella San Vittore per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola Beretta con matricola a brasa. Il GIP ha riconosciuto solo l'accusa per l'arma e non quella di spaccio. Pubblicato uno studio di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie italiane, gli acquisti per i beni e servizi a cui non si può fare a meno, come casa, energia, sanità e trasporti, ha toccato il 41,7% del reddito disponibile. 30 anni fa era al 37%, a incidere maggiormente le spese per le abitazioni, poi carburanti ed energia. Infine lo sport con lo sci, intervento riuscito per Federica Brignone, tornata ieri in sala operatoria per un dolore al ginocchio sinistro dopo la caduta del 2025. La due volte campionessa olimpica in carica riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. È tutto per il momento con l'informazione, ora il meteo. Una buona giornata.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nico Sacchiodetto. La tendenza per questa giornata è di mercoledì con l'anticiclone in rinforzo sull'Italia e quindi stabilità. Cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità a ridosso dell'arco alpino con qualche breve episodio piovoso del pomeriggio. Temperature in aumento, soprattutto alla giornata di domani quando al sud supereremo anche i 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 11.14 di un prestigiosissimo mercoledì 26 agosto 2026, ed è così prestigioso che noi torniamo alle nostre buone abitudini. E cosa lanciamo, Jimmy?
2: La grande richiesta è...
1: Io parlo di prestigio, parlo di stile, classe, e tu mi esci hooligan.
2: Certo, la grande richiesta io. Allora, fate, come dire, incetta nei vostri ricordi o nel vostro desiderio dedicato a una canzone che non sentite mai. O semplicemente ascoltate di tanto in tanto quando andate a fare il cambio stagione, perché recuperate delle vecchie cassette, esatto, delle musicassette, dei vecchi vinili. Ma e queste cose qui non le sentite mai in radio.
1: Esatto. 366-663-4466, mandateci le vostre grandi richieste e noi vi daremo delle grandi risposte.

0: Mi permetto un paragone un po' forte. Non so se i nostri film potranno essere definibili made in heaven.
1: Ma anche no.
0: No, dici di no.
1: Assolutamente,
0: di no.
1: Noi stiamo ancora agli inferi.
0: Però c'è gente che ci crede, sì. C'è gente che ci crede e ci manda messaggi perché ha capito che in noi c'è del talento, soprattutto in te, ma anche in me c'è del talento recitativo importante.
2: Dal regista dei Luppolo e l'Agnellolo, dal fotografo di Fabrizio Corona, Jimmy Domodossola presenta Edoardo Bernardi, storie di cambio di sesso. Ah, prossimamente speriamo mai al cinema.
0: Ma perché?
1: Ma solo nelle vostre case, all'interno di un bellissimo...
0: Cioè, onestamente no, cioè, non mi viene naturale, devo farlo.
1: Così. Ormai è andato. Lei mi è stato così scritturato.
0: Però ho una via d'uscita, perché la richiesta, il trailer precedente prevedeva un film sexy e abbiamo già delle richieste.
1: Siamo già nei B-movie.
3: Se mai doveste girare un film, io vorrei una parte, soprattutto se è un thriller erotico, come ha descritto l'ascoltatore prima. Sì, sì. Dovete trovare una parte anche per me.
1: Un thriller erotico.
0: Un thriller erotico, va bene. Quindi, tu sapevi che doveva girare un thriller erotico.
1: No, ma adesso chiedo al mio agente, alla mia agente.
0: Sì, ok, sì. Va bene, segreta?
1: Sì. No, non è segreta.
0: Senti, invece qualcuno...
1: Sai benissimo chi è.
0: Sì, sì, qualcuno polemizza con il tuo cappello.
1: Perché?
4: Buongiorno signor Zeddy Bernie e buongiorno leggendario Jimmy D. Signor Zeddy Bernie, oggi Jimmy mi sembra proprio, ecco, come dire, il re della mazza. Non fraintendete, nel senso che c'ha una coppola come un giocatore di golf. Beh, naturalmente la Romagna è famosa per questo sport, eh? Un abbraccio, arrivederci, grazie.
1: Che si è bevuto?
0: Non so. Acqua dei caloriferi, come sempre.
1: Vabbè.
0: Ottima.
1: Va bene.
0: Allora, uno... Jimmy non è romagnolo ma emiliano. Due, il cappello.
1: Sono mezzo e mezzo, sì, in realtà. Vabbè.
0: Due, il cappello è un cappello che non ha a che fare col golf, quello lì. Cosa dici?
1: Sì, la coppola.
0: Sì, ma non è da golf questo.
1: Sì. Vabbè, scusatelo, ha sbagliato copione adesso in questo momento.
0: Quello di ieri.
1: È proprio cagato fuori dall'asso, scusa, te lo dico.
0: Ops.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi, a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Freccia.
5: 11.31, ricordo che siamo dentro la grande richiesta, ovvero la possibilità per voi di chiedere una canzone fra tutte le vostre preferite, e domani noi sceglieremo una canzone che suoneremo intorno alle 10.35. Esatto, Ma a proposito di grandi richieste.
6: Salve, buongiorno, sono Alessandro Alessandroni. A proposito di grande richiesta, la mia richiesta sarebbe quella di vedervi un giorno con uno scambio di vestiti, cioè lo zio Eddie vestito da Jimmy Lee, Jimmy Lee vestito da zio Eddie. Questo sarebbe per me veramente un grande sogno, grazie, arrivederci,
7: Pervertito.
5: Sì, cioè, noi lo facciamo anche, ma la domanda sorge spontanea. Perché?
7: Perché è un pervertito.

0: Shine On, Peter Frampton live alle 11:35. Senti, Jimmy, qua abbiamo opinioni diverse dei nostri ascoltatori, quindi noi anche volendo fare i ruffiani, volendo cercare di andare dietro
1: in
0: maniera proprio così laida alle richieste, nel senso che dicendo no, ma noi siamo come voi, il nostro pubblico.
1: Questo lo dici te.
0: Sì, no, lo dici anche tu, no, dai.
1: Io non sono come loro e loro non sono come me.
0: Comunque sia, abbiamo proposte e richieste diverse rispetto a questa idea di scambiarci i vestiti. Senti qua.
2: Jimmy, Bernie e Eddie, il crossover di cui noi avevamo assolutamente bisogno.
1: Infatti, siamo è quello d'accordo. Che pensiamo anche noi.
0: Esatto, però c'è chi ha un punto di vista diverso perché pensa che un'operazione del genere possa comunque far sorridere.
3: Probabilmente la richiesta di Alessandro Alessandroni ha un perché, che è quello che scambiandovi i vestiti l'effetto sarebbe quello dei film di Staglio e Olio, quando si scambiavano i vestiti. Ecco, se vi ricordate capite il perché.
0: Io non sono grosso come Olio.
1: Io sono basso però come Pinotto.
0: Quindi Olio e
1: di
0: Pinotto.
1: Di Gianni e Pinotto.
0: Comunque, in realtà le nostre taglie non sono veramente così così diverse. Cioè io starei un po' stretto, lui starebbe un po' largo, ma non così tanto, dai, su, ci vuole qualcosa di meglio, su. Invece prosegue la saga dei film.
1: Sento rumore di vetri.
4: Gentili radioascoltatori, per il momento c'era una volta al cinema, abbiamo trasmesso il trailer di Va dove ti porta il batacchio,
1: ecco.
4: Trasmesso e diretto da Jimmy D. Un abbraccio.
0: Trasmesso e diretto. Cioè ormai sei diventato anche un emittente.
1: Sì, esattamente.
0: Sai tutto, guarda, veramente.
1: Sì, autore, catering, faccio tutto.
0: Esatto,
1: parrucchiere, costumi.
0: Sei veramente indipendente.
1: Colonna sonora.
0: Tutto.

0: Radio Freccia.
1: Alle 12:15 di questo mercoledì 26 agosto 2026 rintroduciamo un'altra buona tradizione delle Good Vibrations, ovvero l'angolo dedicato al blues. Oggi andiamo con due brani relativamente recenti che hanno a che fare con cose nuove, insomma, perché il blues, come dicevo, è non vivo, stravivo, e merita di essere ascoltato nelle sue versioni più recenti, così come invece nei pezzi di storia. Qua abbiamo una cosa che ha a che fare con tutte e due le storie. Da una parte G.A. 20 e Charlie Musselwhite hanno fatto un album nuovo insieme, poi ne parliamo con più attenzione, ma adesso ascoltiamo questo nuovo brano che si chiama I'll Change My Style.

I'll Change My Style, GA20 e Charlie Musselwhite alle 11.49 all'interno delle Blues Vibrations. I GA20 sono un gruppo americano di Boston, Massachusetts, che è composto da tre elementi che fanno blues da parecchio tempo, insomma. Nel 2018 hanno vinto un Boston Music Award come artista blues dell'anno, eccetera, eccetera. Si sono incrociati con Charles Musselwhite, che dopo aver fatto il tour con Ben Harper è tornato prepotentemente alla ribalta con la sua armonica, e insieme hanno fatto questo nuovo album che è effettivamente molto molto interessante. Si chiama, guarda un po', Blues Now, e prevede tutta una serie di passaggi in cose nuove e meno nuove che meritano di essere ascoltate, perché appunto il caro vecchio Charles, ripeto, è stato l'ispiratore per quanto riguarda la sceneggiatura di Blues Brothers, per quanto riguarda Elwood Blues. Quindi insomma un uomo che ne ha viste di tutti e ne ha fatte veramente di tutti i colori, sempre rigorosamente in chiave blu, ovvero blues. E a proposito di chiavi blu e chiavi blues, il secondo brano è firmato Taj Mahal, anche se in realtà è un classicone, perché stiamo parlando di Dead Letter Blues, pezzo uscito negli anni 30 e che è un classico, uno standard, diciamo così, che il buon Taj Mahal ha realizzato assieme a Morgan Freeman, perché Morgan Freeman il 7 agosto ha pubblicato un album, un disco. Il grande attore americano ha fatto un album che si chiama Symphonic Blues Experience di Morgan Freeman, e ci sono tutta una serie di collaborazioni di Morgan Freeman assieme a grandi artisti blues. Ci sono appunto Taj Mahal, Keb Moshe, Shemekia Copeland e tanti altri, e all'interno di questo disco c'è anche appunto questo standard Dead Letter Blues fatto con l'orchestra. È quel che si dice una roba potente e moderna, quindi perfetto per questa rubrica e perfetto per continuare ad ascoltare dell'ottimo blues. Dead Letter Blues, Morgan Freeman e Taj Mahal.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Siamo in anticipo di un minuto rispetto a mezzogiorno, quindi il dottor Mann vuole essere pagato extra, quindi io chiedo a te, Jimmy, a me stesso, di autotassarci per avere il dottor Mann in anticipo.
2: Adesso ho qualche spiccio in tasca.
1: Quanto vuoi per entrare in anticipo, Doc?
3: Voglio l'1% del budget del nuovo film sui supereroi, di cui sarà protagonista Jimmy, e si chiama... Batacchio Man. Perché nessuno vuole essere Robin. Quindi voglio dire, insomma, finalmente è il momento della sua gloria, no? E la chiudo qui, perché insomma è un film dei supereroi con molte declinazioni. E
1: fa costumino con scritto BM.
2: Sì, sì, BM, e vado in giro con uno scudo di metallo, tipo un grande gong.
3: Aderentissimo, aderentissimo. Batacchio Man, insomma, è una cosa.
1: Che superpoteri ha Batacchio Man?
3: Non
2: risveglia
3: adesso
2: le persone.
3: No, è quel momento.
2: Quando con Eco va così.
3: Porra, vedi, già fomentato. Nessuno vuole essere Robin, ma tutti Batacchio Man.
1: Scriviamo la sceneggiatura, dai, Doc. Allora, il film io inizierei così: sì. Buio.
3: Jimmy al bagno che legge i giornaletti però insomma capisce che la sua vita triste, grama, può essere insomma, come dire, migliorata se diventa un supereroe. Si costruisce, si fabbrica un costume da Batacchio Man e lì
2: che avete avuto questa infanzia.

0: Mezzogiorno e tre minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura al Consiglio dei Ministri che approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. E agli esteri, l'ira della Cina dopo le misure economiche adottate dagli Stati Uniti contro l'Iran e i paesi che collaborano con il regime. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che fino alle elezioni di metà mandato non ci saranno nuovi attacchi contro Teheran. Intanto il Cremlino non ha al momento in programma contatti con altri funzionari statunitensi, questo lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov dopo la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Quest'ultimo, sempre secondo Peskov, non ha incontrato il presidente Vladimir Putin. Ora in Italia, dove è stata rinviata ad altra data l'autopsia prevista per oggi sulla bambina di 4 anni non vaccinata e morta per difterite a Palermo, dopo la denuncia dei genitori ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba, si potrebbe ampliare il campo degli indagati. Ed è agli arresti domiciliari il cantante 26enne Tony Boy, nei giorni scorsi finito in cella a San Vittore per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola Beretta. Il GIP ha riconosciuto solo l'accusa per l'arma e non quella di spaccio. Negli Stati Uniti è lutto per la scomparsa della leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton, morta all'età di 80 anni dopo una breve battaglia contro il cancro. In tutto il paese per una settimana le bandiere americane saranno tenute a mezz'asta. E infine lo sport, il Como continua a trattare per Moise Kean, presentata una nuova offerta alla Fiorentina per l'attaccante, proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. La Roma si inserisce nella corsa a Franchessi che piace anche alla Juventus. E invece per lo sci, intervento riuscito per Federica Brignone, tornata ieri in sala operatoria per un dolore al ginocchio sinistro dopo la caduta del 2025. È tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata è di mercoledì, con l'anticiclone in rinforzo sull'Italia e quindi stabilità. Cielo sereno, poco nuvoloso, solo un po' di variabilità a ridosso dell'arco alpino con qualche breve episodio piovoso del pomeriggio. Temperature in aumento, soprattutto alla giornata di domani, quando al sud supereremo anche i 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:14, in voi sfrecciati cresce comprensibilmente la curiosità attorno alla sceneggiatura di Batacchio Man, il colossal interpretato da Jimmy D, però molti di voi hanno frainteso perché pensano a una pellicola un po' pecoreccia, un po' da cinemaccio italiano degli anni 70, mentre invece noi sappiamo che Batacchio Man è un eroe malinconico, addirittura tragico nelle sue mosse, perché lo abbiamo visto all'inizio che non riusciva a ottenere quello che voleva, si mette la tutina da Batacchio Man, ottiene quello che vuole, ma poi dice: ma è tutto qui il senso della vita? E allora lì nascono delle incomprensioni che poi racconteremo.

0: 74-75 The Connells alle 12:19 bravo, bravo, mercoledì 26 agosto 2026. Caro Jimmy, il fatto che tu abbia in qualche modo intrapreso questo percorso all'interno
1: radiofonico,
0: per questo, fare questo film, per avere questo personaggio importante, no? Eccetera eccetera.
1: Batacchio Man,
0: ricorda qualcosa. Fa sì che ci siano anche i tuoi colleghi che ti ringraziano, ti ringraziano perché non sono colleghi.
2: Sono altri personaggi?
0: No, ascolta.
1: Batacchio Man.
3: Buongiorno sfrecciati. Sono Rocco Siffredi e volevo ringraziare in diretta radiofonica Jimmy per aver intrapreso la carriera radiofonica invece di darsi al cinema, altrimenti per me sarebbe stato un secondo posto. Grazie Jimmy, grazie.
1: Bellissimo.
3: Grazie a te e alla tua rinuncia, oggi sono quello che sono.
1: Ma sarà la voce, non mi sembra la voce, però
2: non l'ho fatto consapevolmente,
1: però hai fatto volare l'economia del suo paese, perché
2: soprattutto quello dell'Ungheria,
0: sei un volano dell'economia,
1: hai alzato il PIL.
0: Fermiamoci qua,
1: perché il PIL,
2: più PIL per tutti, benissimo.
0: Invece io tornerei al soggetto del film.

0: perché il nostro sceneggiatore, il dottor Mann, ha un punto di vista secondo me interessante, perché non è solo il riuscire, come dire, avere successo grazie al Batacchio Man, ma c'è anche l'aspetto invece introspettivo, giusto Doc?
1: Certo. Ma assolutamente sì, perché ripeto, quando tu ottieni le cose che hai lungamente desiderato, e Batacchio Man da supereroe riesce ad arrivare al punto, no? E addirittura
2: riesce ad arrivare l'ombra.
1: Va dove non riesce ad arrivare da quando è Clark Kent, praticamente, o quando è, insomma, è comune mortale. Poi ottiene tutto e dice: adesso che faccio? E adesso a cosa mi dedico, oltre a queste fatiche? Sì. E soprattutto all'aspettativa, alla nevrosi della performance. Perché tu sei lì e se Batacchio Man non puoi deludere, no?
2: Certo.
1: È un eroe tragico.
2: È un eroe tragico.
1: Vuole tornare indietro.
2: Dai, grandi classici.
1: Vuole tornare indietro. Quando va al bagno, leggi i giornaletti.
2: Guardi, senza passare dalle ore...
1: Postal Market.
2: Grandi classici.
1: Sì. Cioè, grandi classici.
2: Che ne so. Iliade.
0: Sì.
2: Odissea.
0: Sì.
1: Dove erano tutti nudi,
2: questo per rimanere nel grande classico greco.
0: Certo, sì.
1: Attacchi a me.
2: Tante opere nel mondo.
0: Tom Sawyer ha detto.
2: Dostoevskij.
1: Attacchi a me.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Oh, le 12:30 minuti, bravo, qui alle Good Vibrations.
2: Sì. Bravo, bravo, sì, sì.
1: Nel
2: bravo.
1: Trio Tenerezza.
3: Trio Tenerezza.
2: Che trio, quando, trio che è una carta igienica.
1: Eravamo già prima dell'estate il Trio Tenerezza.
2: Ma non è vero, ma ti racconti delle cose, ma adesso perché punti alla carriera solista?
1: Cerco di cementarlo.
3: No, in realtà
1: invece
3: si è già montato la testa in quanto protagonista di film. Abbiamo già delle anticipazioni su quello che uscirà a settembre.
4: Sì. Ma è quel film dove c'è anche Lenny Kravitz, Patacchio Man contro Pacco Man, per caso? Quello che esce adesso a settembre.
2: Bella sfida.
3: Infatti, pochi sanno, ma a Venezia Jimmy presenterà Patacchio Man.
2: Sì, esatto.
1: Sì.
2: È pazzesco, è già hollywoodiano,
3: no? Sì, veneziano. Sì. Non esageriamo.
2: Vabbè, veneziano, ma poi lo perdiamo sicuramente.
3: Ok,
2: andiamo via, dai. Cioè, lasciamolo solo con la sua sedia da star.
1: Sì, quella è il
2: tripode. Lui è uno shiny happy people. Oh.

0: Shiny Happy People, R.E.M. alle 12.34. Parliamo del pubblico che in qualche modo usa come riferimento Batacchio Man, di Shiny Happy People. E a questo proposito, Jimmy, ci sono diverse reazioni belle, positive, importanti da parte dei nostri ascoltatori. Gente che già ha individuato la figura di Batacchio Man come un punto di riferimento.
1: Per chi?
0: Per tutti, per noi, per gli ascoltatori, per gli sfrecciati.
1: Sì, ascolta.
2: Comunque, sfrecciati, Batacchio Man è l'unico supereroe di cui abbiamo veramente bisogno. L'unico supereroe che combatte sempre e comunque con rettitudine, sì, al grido rettitudine di "Noi ce l'abbiamo duro!".
3: Ecco, lo sapevo io che è diventato subito, ce l'hanno scippato.

0: Capito? La politica ce la scippa.
1: È un attimo, insomma.
0: È la rettitudine che insomma ha esaltato il nostro.
1: Comunque, secondo me, Jimmy, nel Batacchio 2, poi spostare il secondo episodio su il Batacchio per Porta in Ottone antiquato.
2: Beh, famosissimo. Io e il dottor Manna ci schiacciavamo le noci.
1: Nel senso che il tuo nemico o la tua nemica in Batacchio 1 alla fine ti trasforma
2: in un raggio missile.
1: No, ti trasforma in un Batacchio per Porta in Ottone.
2: Non è un grande viaggio, un grande vantaggio. Cioè, da grande supereroe sociale rischia semplicemente di aprire una porta.
0: Subito diventa una cosa.
1: Una porta si apre un portone, come è noto.
2: Certo.
0: Ma io non so perché adesso siamo andati a finire su queste cose industriali.
2: C'è sempre dietro la chaps.
0: Product placement.
1: No, la chaps, no, la chaps in questo
0: momento. I Batacchi chaps, che sono quelli che vengono applicati a tutte le porte fatte proprio con il compensato.
1: Sono in plastica dura. Ascoltate questo messaggio invece che parla della, come dire, della lotta con Pac-Man.
2: Pensavo contro il male.
3: In caso di scontro fra titani io scommetto tutto su Batacchio Man, perché Pacco Man, raga, il Pacco può essere sempre imbottito, il Batacchio no.
2: Bravo.
0: È ovatta, è tutta ovatta, diciamo.
2: Intenditore.

0: Radio Freccia.
1: 12.44 di questo mercoledì 26 agosto 2026, un messaggio importante arrivato al 366-663-4466.
2: Bene.
3: Ciao sfrecciati, ma ve la ricordate l'eroina tutta patata della Jalapas Band? Beh, potrebbe essere il femminile di Batacchio Man.
2: Carla Signori,
1: esatto, eccola qua. È più bello questo jingle però di quello di Batacchio Man, posso dire.
2: È uguale,
1: no,
2: però.
1: Non è vero, dai. Dai, rifallo.
2: Batacchio Man. Batacchio Man.
1: È più bello, dai.
2: È più bella tutta patata di Batacchio Man, questo sì, ma come immagino.
1: Non puoi chiedere a qualche tuo amico cantautore di fare un po' la colonna sonora di Batacchio Man?
2: Guarda, se ne parla degli Oasis l'anno prossimo, quando verranno a Roma faranno l'intro, quando salgono sul palco c'è la musichetta di Batacchio Man. Verrà pure Jimmy, che verrà calato dall'alto, esatto, da sopra, dall'alto con una fune rotta.
1: Come super giovane con gli Elio.

0: Cigarettes and Alcohol.
1: Vabbè.
0: Oasis. Siamo in chiusura della terza ora. Siamo un mondo incredibile e abbiamo diverse proposte legate a questa nuova produzione fantastica che è appunto Batacchio Man. Ascolta,
2: Ciao sfrecciati, ma Batacchio non era un personaggio anche di un film di Pippo Franco, o mi ricordo male?
1: Mo certo, era un ragazzo che frequentava la spiaggia.
0: Esatto, con questa voce. Esatto.
1: Con lui che chiede alla moglie, ma perché le guardi sempre lì? E perché in faccia mi vergogno, ha detto.
0: Molto bene. E abbiamo invece una proposta alternativa per la colonna sonora. Anche questa mi ricorda qualcosa.
3: Corrigimi laggiù, nanana, nell'Atalanta di blu, nanana. Corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Corri e vai per il cielo, corre e vai per la terra. Tu che puoi diventare Batacchio Man. Batacchio Man, na na na na, Batacchio Man, na na na na. Cuore

0: bambino che senza paura sempre lotterà. Sì, con la terra nascerà.
1: Più veloce, più veloce.
0: Civiltà. Noi saremo sempre con te, perché tu
1: ancora più veloce.
0: Sei Patacchio Man.
2: Così non posso.
1: Cioè, incredibile,
2: va bene,
1: è ultra rapido.
2: E poi abbiamo un appunto sulla sceneggiatura,
3: ragazzi. Ma non ho ben capito, ma questo Batacchio Man, come tutti i supereroi, deve avere un antieroe? È stato già individuato? Perché nel caso vi propongo
1: chi? Cioè ti proponi in qualità di antieroe?
2: Lui si propone,
4: come si Cilecca.
2: Cilecca.
1: Cilecca. Cilecca, la cui battuta calda e cara non so come sia potuto accadere, la prima volta, non mi è mai successo. È così, bravo Cilecca.
2: Qualsiasi eventualità.
1: Se, dovunque, anche quando va a fare benzina, quando va al supermercato, cara, non so come sia potuto accadere la prima volta. Esatto. Lui è così, c'ha sto trauma, d'altra parte succede.
2: Bisogna comprendere i traumi, eh.
1: È sempre
4: allora,
1: la prima volta.
4: Scritturato, Ivo Cilecca.
2: Ivo Cilecca.
4: Ci troviamo al prossimo episodio, ecco, di questo.
2: Che speriamo non sia domani.
4: Serie infinita.
2: Comunque domani saremo qua a ore 10, io e te Jimmy, e alle 12 arriverà anche il dottor Manchi, prosegue fino alle 14.
4: Salutiamo da Carla solo. Signoris, certo. I Broncovitz. Certo. Tutta patata.
2: Pippo Franco.
4: Pippo Franco.
1: Vabbè, andate adesso.
2: Anche Loris Batacchi.
1: Parrucco, Sartoria. Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Eh beh.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12 e quasi 59, quindi con poco più di un minuto di anticipo comincia qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi cari sfrecciati che siete il cuore pulsante di questa ora di confronto, di discussione, di dialogo, di approfondimento, di riflessione sulle notizie della stretta attualità. 366-6634-66 per i vostri interventi. Oggi parliamo, siamo nei giorni del controesodo delle vacanze, parliamo di questo maledetto caro carburanti, il gasolio addirittura sopra i 3 euro in autostrada in alcuni punti e occorrono interventi strutturali. Intanto oggi alle 18 la riunione del Consiglio dei Ministri per prorogare per qualche giorno ancora il taglio delle accise e poi si vedrà.

0: 13 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto sul gasolio fino a fine agosto. Subito dopo il governo punta a misure più mirate destinate alle famiglie vulnerabili. I prezzi intanto si impennano ancora in autostrada, il diesel arriva a costare 3,1 euro per un litro. Dal meeting di Rimini il ministro degli esteri vicepremier Antonio Tajani è tornato a parlare della proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Sono contrarissima, sa di Unione Sovietica, ha dichiarato il capo della Farnesina. E intanto è giallo sul viaggio del direttore della CIA John Ratcliffe, volato ieri a Mosca a bordo di un volo militare. Il portavoce del Cremlino Peskov ha negato l'incontro con il presidente Putin. Intanto il Papa ha inviato a Mosca il ministro degli esteri Vaticano Gallagher per incontrare l'omologo Lavrov. Cambiamo argomento. Le autorità cinesi sono in massima allerta per una frana avvenuta nella contea di Girong in Tibet sul lato nepalese. Un primo bilancio delle vittime parla di 8 morti, ma mancherebbero all'appello quasi 300 turisti stranieri. È morto a 81 anni all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato per un tumore, Domenico Papalia, rilasciato per questioni di salute dopo 49 anni di carcere. Originario di Platì, era considerato uno dei più importanti boss dell''ndrangheta trasferitesi al nord. Si va verso una nuova ondata di caldo intenso nel sud Italia. Il picco è previsto tra domani e venerdì, quando si potrebbero arrivare a toccare 40 gradi in diverse regioni meridionali, in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna, con punte di 43 gradi. Como continua a trattare per Moise Kean, presentata una nuova offerta alla Fiorentina per l'attaccante che è arrivato tardi agli allenamenti. La proposta è da 35 milioni di euro. È tutto per questa edizione.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata è di mercoledì, con l'anticiclone in rinforzo sull'Italia e quindi stabilità. Cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità a ridosso dell'arco alpino, con qualche breve episodio piovoso del pomeriggio. Temperature in aumento, soprattutto alla giornata di domani, quando al sud supereremo anche 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

0: Clive's mouth sit hung on the back.
1: 13:11, allora cari sfrecciati che siete in auto, magari no, parliamo di uno dei problemi più concreti del nostro paese di questi tempi, cioè il caro carburanti. Ne abbiamo parlato per mesi e mesi, adesso c'è anche il test su strada del ritorno dalle vacanze per molti di voi. Avete visto che su alcuni impianti nelle autostrade il gasolio più performante è già sopra i 3 euro, la benzina ampiamente sopra i 2. E allora come fare? Come fare per tagliare le accise in modo strutturale, non con questo tipo di interventi tampone, questi cerottini, queste elemosine che di volta in volta garantiscono un risparmio per pochi giorni, ma su un prezzo che però aumenta, quindi è tutto relativo. Sono interventi, dicevo, tampone, perché forse si arriverà a settembre, ma intanto come fare nel lungo termine? Dove prendere i soldi che sono finiti per poter garantire agli automobilisti e insomma anche a tutta la filiera del trasporto commerciale di poter affrontare un autunno, un inverno con la benzina e il diesel, il gasolio, insomma, praticabili per i nostri portafogli. Molti dicono bisogna tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Bene, solo che poi si invoca l'Unione Europea dice invece no, ma ci deve pensare su base nazionale. Chi vai a tassare? Vai a tassare l'Eni o vai a tassare non so quale compagnia straniera? E come si fa? Come fai a calcolare gli extra profitti? Oppure, dice lo stesso Salvini, tassiamo, cerchiamo l'aiuto delle banche che hanno 160 miliardi di utili negli ultimi anni. Altri dicono, il governo in questo caso, interveniamo a favore delle fasce di reddito più basse. Come fai? Mi dai un buono benzina? Come faccio alla pompa a dimostrare quanto guadagno e quanto non, di quanto ho bisogno? E altri invece dicono, tassiamo il tabacco, tassiamo l'alcol, cerchiamo di uscirne. Qual è la vostra idea? Qual è il vostro pensiero? 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 16, come contrastare in modo efficace, strutturale, definitivo forse, il caro carburanti? Ecco le vostre idee al 366-6634-466.
2: Ciao Doc, Alessio da Cuneo.
1: Ciao.
2: Avete sentito di quella notizia di quel comune di 800 abitanti che ha rilevato la pompa di benzina che c'era nel paese? Bene, ora il comune è titolare di quella pompa di benzina e vende il diesel a 1.900 qualcosa, la benzina a 1.600-1.700, insomma, a prezzo di costo. Chissà, sarà riproducibile su larga scala? Non so. Ciao.
1: Neanch'io so, ma comunque ci speriamo. Valle Castellana, in provincia di Teramo, è il paese di cui parli.

0: Eh sì, siamo nati per correre, come diceva il boss, ma quando il serbatoio è a secco per il caro carburanti siamo in difficoltà, come in questo momento. Come risolvere il rincaro del gasolio esponenziale, direi, e della benzina? Con quali interventi solidi e definitivi?
1: È facile sapere dove prenderli. Bisogna tassare le compagnie petrolifere, che da 20 anni sono le uniche che ci guadagnano. Perché 20 anni fa il petrolio costava 80 euro al barile, 100 euro al barile, e la benzina costava 1,30. Adesso il petrolio costa 85 al barile e la benzina 2 euro. Chi è che ci guadagna? E non ditemi le guerre, perché le guerre non c'entrano un cazzo, le accise sono sempre le stesse. Il petrolio costa di meno, com'è che è aumentato così tanto? Chi è che ci ha guadagnato? Le compagnie petrolifere, che ci guadagnano da sempre, bisogna levare i soldi a loro.
0: Sì, è facile da dire, insomma è anche intuitiva come soluzione, poi bisogna andare ad applicare su base nazionale rispetto a poi quello che chiede la stessa UE, dice risolvetevela voi in Italia, siete tassati, cercate di convincere le varie compagnie petrolifere a non speculare. Come si interviene lì? Veramente io credo che bisognerebbe mettere una telecamera, perché Non c'è modo di poter accedere a quel tipo di soluzione, purtroppo, lo dico, e quindi bisogna arrivare a questi pannicelli caldi qui e là che cerchiamo di trovare a livello nazionale. Qualcuno dice: ma perché dobbiamo pagare ancora le accise nazionali? Il governo le può togliere a vita. Sì, vero, però i soldi poi vanno reperiti da un'altra parte. Quale altra parte, quale soluzione concreta? È un problema difficilissimo da risolvere, però dobbiamo farlo, non c'è più soluzione. Intanto, questo è il mio regalo di oggi.

0: Flying Dreams dal vivo, questi erano i Comsat Angels, gruppo leggendario della scena inglese della Dark Wave degli anni 80 e anche 90. Inglese, erano di Sheffield, città dura, città industriale, e appunto questo suono oscuro, anche con l'aria, come dire, permeata di ruggine, di polvere di ferro, era quella che entrava nelle loro canzoni come una sottile malinconia e con una cupezza che però diventava energia rock totale. Erano i Comsat Angels. Noi invece cerchiamo soluzioni nel 2026 per il caro carburanti.
1: Quindi, Doc, le compagnie petrolifere, le sette sorelle, quelle che ancora oggi hanno messo a ferro e fuoco l'intero mondo, bombardando, ammazzando qua e là dei semplici governanti come i nostri, dovrebbero andare a tassare quella gente qua? Allora non abbiamo capito un cazzo.
0: Diciamo che è un po' difficile convincere le sette sorelle e le compagnie petrolifere non italiane a darci una mano, ecco, insomma. Poi non abbiamo raffinerie in questo paese, non abbiamo tralasciato questo piccolo particolare, quindi siamo costretti a rivolgerci alla generosità appunto di delle grandi lobby petrolifere mondiali.
2: Ma io non credo che sia poi così difficile, è che deve cambiare alla radice la questione. Poi, come dici tu, caro Dot, ci vorrebbe una telecamera. Sì, una telecamera ci vorrebbe quando fanno le riunioni, si riuniscono per decidere poi il nostro futuro. E lì sì che ci vorrebbe.

0: una bella telecamera, così che tutti noi possiamo vedere cosa decidono e non dopo che l'hanno fatto.
1: Speriamo che al prossimo giro elettorale non usino la telecamera per inquadrarsi davanti alla pompa di benzina promettendo l'eliminazione delle accise. Chiunque lo faccia, eh.

0: Radio Freccia.
1: 13.35, qualcuno di voi scrive a proposito di quello che dicevo prima: non abbiamo raffinerie in Italia, Gela e Priolo cosa sarebbero? In Italia abbiamo tutto ma lo diamo agli altri, l'agricoltura in Sicilia sta morendo e noi compriamo le arance avvelenate dalla Spagna. Il problema delle raffinerie, lo dicono anche altri di voi, insomma, hanno chiuso o stanno chiudendo, ma naturalmente abbiamo un problema opposto. Da una parte risparmieremmo, però dall'altra parte dobbiamo pensare anche alle energie alternative, a un green sostanziale, al rinnovabile, a qualche cosa che ci porti a pensare appunto a lungo termine, mentre affrontiamo un problema adesso. Chiudiamo le raffinerie, ricollochiamo le risorse e anche chiunque operi lì dentro. Bene, e però adesso cerchiamo di fare una transizione verso qualche cosa di più virtuoso, se si può fare. Si può fare? Io non lo so, lo chiedo a voi, sommessamente.

0: Ciao Freccia, ciao Doc.
1: Ciao.
0: A proposito di transizione energetica, io quando sento la nostra presidentessa del Consiglio dire che per renderci energeticamente indipendenti dobbiamo tornare al nucleare, mi chiedo che quoziente di intelligenza abbia questa, perché in Italia non abbiamo né miniere di plutonio né miniere di uranio, quindi dovremmo comunque andare a comprarlo da qualcun altro e non sarebbe una indipendenza energetica, ma continueremo ad essere dipendenti da altri.
1: Raffaele da Ravenna scrive: ad essere onesti e sinceri, in Italia ci sono diverse raffinerie anche molto quotate. Quello che non abbiamo sono i pozzi petroliferi o l'estrazione del petrolio, ma le raffinerie ci sono e esportano anche il petrolio in America, che a differenza di altri paesi hanno sì il famoso shale oil, ma non è adatto come carburante per i mezzi come autoveicoli o altro. Vedete che come la giriamo male, perché non sappiamo come uscirne da questa impasse. Qualcuno propone delle idee, insomma, sulle energie rinnovabili. Io la prendo questa di Matilde con un sorriso, ovviamente.
2: Ciao a tutti sprecciati, ciao dottor Mann.
1: Ciao.
2: La soluzione?
1: Sì.
2: Olio di canapa. Ragazzi, olio di canapa. Henry Ford ha impiegato 10 anni per costruire un prototipo fatto tutto di canapa, carrozzeria, vernici, tutto, e che andava a olio di canapa. Così immaginate, invece di quelle raffinerie che deturpano l'ambiente, inquinano, distese di piante di canapa. Ecco il vero green, ok? Mi raccomando.

0: Pubblicizziamo l'olio di canapa.
1: Sì, proviamoci e vediamo come va. Sicuramente abbiamo, mi immagino, i nostri politici che vanno a riferire, produciamo automobili e carburanti con l'olio di canapa, insomma, qualche satira se la allineerà, insomma, qualche vignetta sulle prime pagine dei giornali, insomma, prospererà in qualche modo. Soluzioni efficaci, reali, concrete per il caro carburanti. Le vostre voci, mi raccomando.

0: Ciao, buongiorno.
1: A te.
0: Sì, transizione. Ho ascoltato il discorso adesso perché sono salito in macchina. Transizioni, cose ecologiche, sono tutte verità da sistemare. Ma la cosa principale che dobbiamo fermare ogni tipo di guerra che c'è nel mondo, dalla guerra in Ucraina, alla guerra in Iran, al massacro di Gaza, bisogna fermare le guerre, perché nel momento in cui le persone, gli uomini, cominciano a ragionare, cominciano a capire che la guerra è il peggior male esistente sul pianeta, probabilmente il resto va a catena poi con la transizione ecologica e tutto quanto. Però finché si fabbricano armi e si tirano bombe, sono tutte cose che si perdono nel nulla poi. Ciao.
1: Ciao, sì, è un bellissimo pensiero, ma lo esprimete in molti, no? Fermare la guerra, fermare il finanziamento bellico, l'Italia, il terzo, quarto paese, non ricordo più, esportatore di armi nel mondo, siamo prosperi e quindi partecipiamo di queste grandi coalizioni, poi diciamo che mandiamo lì nel campo di guerra soltanto generatori e non partecipiamo direttamente. Altri hanno dei pensieri diversi perché ricordo, siccome sta tornando in auge un certo tipo di linea di pensiero di 100 anni fa, no? Filippo Tommaso

Tommaso Marinetti, voi lo conoscete, no? Insomma, il futurista per eccellenza, diceva: la guerra è la sola igiene del mondo. Io sono preoccupato di questo anche, no? Che alla fine ci convincano che noi dobbiamo fare la guerra, dobbiamo spendere non so quanto più del PIL, 5%, 10%, partecipare a coalizioni volenterosi, difendere l'Europa da questo e da quell'altro. Intanto però moriamo di fame. Intanto però non arriviamo alla fine del mese, intanto però andiamo alla pompa di benzina e non riusciamo neanche ad arrivare a metà serbatoio. Servono interventi concreti, strutturali, prioritari per questo paese. Dovremmo almeno.

0: Radio Freccia.
1: 13.50 il caro energia, il caro carburanti come problemi prioritari di questo paese.
2: Dottor Man, scusami però,
1: sì.
2: Rispetto a quello che ha detto lo sfrecciato di prima, e la raffineria che ho detto prima che è in provincia di Cagliari, che è la Saras, è l'ex raffineria importante, okay, di un importante presidente di una squadra di calcio italiana, ora gestita da olandesi, ma produce il 15% del carburante per autotrazione e per veicoli e per automobili italiano. Ha stretto un accordo con il grande rosso americano e noi ce la ritroviamo dietro come l'uccello paduro. Ciao.
1: Quindi questo per dire, a parte le espressioni colorite, che insomma noi avremmo la possibilità, a patto di spingere, di costringere gli imprenditori su base nazionale, le grandi imprese, gli azionisti eccetera, a partecipare a una distribuzione delle risorse sul

sul piano nazionale, ma poi dopo ovviamente la speculazione internazionale diventa complicatissimo pensare che, insomma, al di là delle elemosine di pochi centesimi sul gasolio, sulla benzina, noi possiamo veramente fare qualcosa di più andando a bussare alle porte delle compagnie petrolifere. Per quanto riguarda invece il discorso sul nucleare, anche questo è un tema vastissimo. Qualcuno scrive: Nico, la crisi climatica provoca troppo poco vento e caldo, troppo elevato per i pannelli solari. Aggiungi che abbiamo bisogno di energia controllabile quando serve. Bene, quindi rinnovabili, ma cum grano salis, sia nucleare, no a chi non studia. Qualcun altro dice: lavoro da 20 anni nel fotovoltaico, non so se inquina più distruggere il territorio o una centrale nucleare, o migliaia di terreni agricoli pieni di pannelli e strappati alla produzione di cibo. Naturalmente questo è un tema sul quale torneremo spesso e non volentieri. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri, vedremo che soluzione adotteranno nell'immediato. Intanto, buona giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Allora, siamo leggermente in anticipo, quindi posso fare un inizio di programma morbido, ok? Sistemando un po' il mio piano di lavoro, che è una nuova parola che utilizzo spesso perché ho dovuto fare dei lavori in casa e quindi piano di lavoro è un po' la mia nuova metafora. Sì, quella della cucina, ok? La parte della cucina dove ci appoggi sopra il tagliere, ti metti a fare cose, ma anche un po' una sorta di metafora del punto di partenza su cui devi iniziare a lavorare per migliorare con te stesso. Mi piace? È stato un inizio morbido? Ci siamo? Signore e signori, inizia ora che sono quasi le 14, Electric Ladyland, insieme a me, la vostra Cecil B. Hello rockers and welcome. Come va? State bene? Siete contenti? È un buon mercoledì? È già mercoledì. Guarda come suona meglio. Manifesta quantomeno una finta presa bene, è tutta questione di attitudine, così dice la poetessa Rihanna, e io un po' di lei mi fido.

I Deep Purple con Burn aprono così il nostro viaggio di oggi, che ho deciso di inaugurare mettendo insieme un sacco di contenuti, tipo Rihanna, la metafora del piano di lavoro e i Deep Purple. È un buon inizio, prometto di non essere così altamente provvista di contenuti, perché potrebbe un po' esploderci il cervello, troppe informazioni. TMI, no? Too much information. Io mi presento, mi chiamo Cecil B e sarò con voi per le prossime tre ore di questo mercoledì 26 di agosto. Da dove ci state ascoltando in questo momento? Siete rientrati al lavoro? Siete magari in ufficio insieme a qualche superstite, perché immagino che gli uffici non siano ancora del tutto pieni, magari avete iniziato a lavorare da casa, oppure siete in viaggio. Magari vi state spostando verso la seconda tappa della vostra vacanza. Qualsiasi sia la vostra destinazione, 366-663-4466. Come va?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14 e 12 minuti con la vostra Silvia Microfono che vi accompagna in questa giornata di metà settimana. Sono qui, insomma, anche grazie ai vostri messaggi e tutto quello che state mandando al nostro numero 366-663-4466. Ciao Cecil, io sono in viaggio in questo momento, non per questioni vacanziere, ma perché mi sposto spesso per lavoro. Avrei una richiesta: possiamo sentire l'ultimo singolo degli Strokes? A quanto pare sono l'unico che ha apprezzato il loro ultimo disco. Allora, non sta per arrivare ora, ma arriverà a stretto giro, ok? Lonely in the Future, che è appunto il singolo attualmente posizionato nella nostra top 20, che segna il ritorno a distanza di 6 anni dal lavoro precedente della band di Julian Casablancas, ovvero The New Abnormal, che io amai tantissimo. Questo disco lo sto scoprendo con calma e con pazienza,

0: Ciao Cecil, grazie mille per il consiglio della poetessa. Manifestare sempre un finto presobenismo è la via migliore
1: Sì.
0: per sorridere e allontanare sempre i rompipalle ogni giorno. Vedi ieri il buongiorno, buon pomeriggio, buonasera.
1: Sì.
0: Mamma mia, ma perché la gente deve essere sempre pronta a lamentarsi, a dire che qualcosa non va bene? Ma vivete, godetevela e sorridete ogni giorno. Diceva il grande Charlie Chaplin: chi non sa sorridere non è una persona seria. Ciao Giulio da Modena.
1: Ciao Giulio, a parte che si sentiva un po' di Modena in questo Charlie Chaplin. Chi non sa sorridere non è una persona seria, è vero. Anche perché bisogna imparare un po' a saper stare da entrambe le parti. Che bello sentire le vostre voci, oggi sono proprio

impresa bene, è un bel mercoledì. Sarà che le temperature, almeno a Milano, si sono un po' abbassate, ma il cielo è terso e questo abbinamento mi fa sentire tranquilla. Lo ripeto ancora una volta, il nostro numero è il 366-663-4466. Fra poco gli Strokes, ora gli Evanescence.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 14:26 con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon mercoledì, buon pomeriggio, buon tutto in generale. Sono contenta anche, come dicevo poco fa, di sentire un po' delle vostre voci qui che arrivano al nostro numero 366-663-4466.
5: Ciao Cecil B, io sto tornando da lavoro, quindi se questo è un viaggio, non è un viaggio piacevole, se non finalizzato al fatto che torno a casa. Ciao.
4: Vabbè, c'è un lato positivo, stai tornando a casa, un viaggio magari non lunghissimo, verso il meritato riposo.

Ed erano gli Skunk Anansie con You'll Follow Me Down alle 14:30 minuti qui sulle frequenze di Radio Freccia, sempre con la vostra Cécile, sempre in diretta dal nostro studio di Milano, che ormai è tornato a essere il mio quartier generale. Che cosa ci posso fare? Il bello delle vacanze forse è che finiscono, ma no! Quello è il brutto delle vacanze. Il bello delle vacanze è che avvengono e che, per quanto mi riguarda, mi ha portato anche a trasmettere, per quanto riguarda questo anno, in una Summer Edition dal Tourmaline di Lipari. Ogni tanto mi sfugge. Siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari. Vediamo come la prenderà Ambra quando rientra poi nel weekend. Detto ciò, qualche anno fa, in mesi decisamente non estivi, assieme a Gigi Riccardo mi capitò di andare in quel di Amsterdam per incontrare questi signori. James Hetfield l'abbiamo visto proprio mentre usciva dal bagno. Il resto invece è stato il risultato di una bella intervista che trovate sul sito radiofreccia.it. Ed era proprio in occasione dell'uscita del disco all'interno di cui troviamo questo singolo. Si chiama 72 Seasons. And their name is fucking Metallica, qui sulle frequenze di Radio Freccia. Fra poco i Violet Grohl dalla nostra Top 20 con Bug in the Cake. Questa è Too Far Gone.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:38 minuti e sono molto contenta del brano che sta per arrivare, perché vabbè, sono sempre un po' di parte quando si tratta di Jeff Buckley e soprattutto quando si tratta, insomma, di canzoni anche così potenti, sia dal punto di vista del testo sia dal punto di vista musicale, ma che rendono in maniera super potente quella che poi era la sua vocalità, la sua imponenza, che riusciva a toccare delle note altissime, dandoti sempre quella sensazione che le sue corde vocali si potessero strappare da un momento all'altro, dimostrandoti che invece riuscivano a sopravvivere a tutto, anche a un ultimo addio.

Vi dico solo che avevo le cuffiette quando è entrato Nobody in studio e gli ho detto: scusami, nella mia testa, ok, la mia red flag, il mio tratto distintivo proprio brutto caratteriale per cui stare attenti, è credere che nel momento in cui mi metto le cuffie io possa cantare come il cantante che sento nelle mie cuffie. E a un certo punto l'uomo di Maugarate mi fa: Jeff, ma sei proprio tu? Che poi potevo sceglierne una un po' più facile. Dici, cerco di imitare qualcuno vocalmente, ma scegli Anthony Kiedis, che quello pure frate, ma riesce a farlo. No, Jeff Buckley. Vabbè, ma bisogna puntare alto nella vita. Pam, così la caduta è più dolorosa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:52 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme di Electric Ladyland di questo mercoledì 26 di agosto, un mercoledì che taglia la nostra settimana un pochino a metà e che ci permette anche di immaginarci già, scusate, un po' di sangue dal naso, oggi mi sta impegnando troppo. Oggi ho fatto una cosa che non facevo da tantissimo tempo e questa è una questione che riguarda, no, io dico principalmente il mondo femminile, sì, ma che ormai è stata sdoganata ampiamente anche grazie a un mondo un po' più libero anche nel mondo maschile. Mi sono truccata, cosa che non facevo da tantissimo tempo, perché d'estate penso di non aver, non che non abbia bisogno di truccarsi, ma entro in contatto con un colore della mia pelle che mi piace di più e alla fine il trucco non lo utilizzo. E invece ho fatto questa cosa per normalizzare il fatto che sono tornata nel mio quotidiano. Cioè, non so se anche voi avete dei piccoli riti, soprattutto nel ritorno dalle ferie, nel ritorno dalla pausa, nel ritorno ai ritmi quelli normali, dove a un certo punto fai una cosa per ricordarti che sei tornato. Ok? Non perché tu non te ne sei accorto, visto che hai riaperto le mail, hai dovuto fare le lavatrici, svuotare la valigia, pulire casa, rispondere alle chiamate di quel collega che ha iniziato a dirti guarda che abbiamo dei lavori arretrati, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, anche perché sennò non sarebbe un ritorno, alla legge di Murphy si manifesta soprattutto in questi momenti. Ah, il ritorno peggiore possibile, eccolo qua. Però c'è anche un aspetto positivo, no, del rientro, che è la riappropriazione della propria vita, e come dicevo ieri, che può essere un riappropriazione sempre un pochino positivo, perché puoi attuare dei cambiamenti se ti sei reso conto che ci sono delle cose su cui vuoi lavorare, eccetera. Però dal lato della routine, magari una piccola gestualità positiva ti fa dire home sweet home, home sweet home, cioè comunque che bello essere tornati. Io l'ho fatto oggi con una botta di trucco e con un sorriso. Vi è piaciuta questa? Botta di trucco e sorriso è la combo perfetta per sopravvivere alle persone che ti superano in fila quando devi andare a pagare alle casse. Botta di trucco, sorridi, ok? Poi dentro quello che vuoi. Puoi essere anche marcio, ma fuori botta di trucco e sorriso. E ognuno ha la propria combinazione perfetta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
2: Sono quasi le tre. It's almost 3 o'clock. Questo significa che inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi terete perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate, gente, meditate. Questa è il pensiero che facevo quando, tornata a casa da scuola, speravo di avere una merenda di quelle belle ignoranti, piene di zuccheri, piene di cose che possono appagare solo, più che altro, il gusto, magari non a livello di salute, però insomma sognavo questo, e mio padre mi dava la mela grattugiata. Questo c'è e questo ti tieni. Con il senno di poi, meno male che ai tempi mangiai tutte queste mele grattugiate che mi hanno fatto sicuramente meglio. In quel momento avrei voluto far partire questa canzone qua, probabilmente. Avrei voluto fare così. Ah, ok. Ah, mele grattugiata merenda. It's time to fight. Questa è The Fight Song. Apriamo la nostra seconda ora insieme con il giusto ritmo.

Marilyn Manson con The Fight Song alle 15.03 minuti ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody, io mi ripresento, sono Cecil B, questa è Electric Ladyland e soprattutto abbiamo come sempre un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, numero che potete utilizzare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo dalla nostra top 20 troviamo Jack White con Dollar Bill, ora Sting, Rushing Water.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:09 minuti, sempre con la vostra Cecil al microfono. Arriva una canzone che personalmente amo, soprattutto nella parte iniziale, anche se poi cioè, il grande momento di apertura, che è il titolo del brano, poi si sviluppa un pochino più avanti con un Don't Stop Believin', che amo tantissimo perché le canzoni che ti motivano ogni tanto servono, ed è bello sentire una voce incredibile che ti dice non smettere di credere, ce la puoi fare, soprattutto con delle note che vanno su quasi a colpirti, no? Dentro, per poi uscire e farti vedere il futuro. Ma questo inizio, non lo so, per me è impagabile, perché è l'inizio di una storia dove anche tu ci puoi riconoscere. E allora, sulle frequenze di Freccia, i Journey, Don't Stop Believin'.

Don't Stop Believing in Journey alle 15 e 14 minuti qui in Electric Ladyland. Ma era quello che intendevo, no? Di questa potenza della voce di Steve Perry, che però all'inizio ti fa sentire come in un film, mi fa questo effetto qua, anche se ripeto, non grande fan dei Journey, non è che tendenzialmente io mi metta lì a dire oh, immergiamoci un po' nella loro discografia, ma probabilmente dovrei farlo, magari partendo da un grande brano come Don't Stop Believing riesci a scoprire qualcosa di altrettanto interessante. Nel frattempo, dalla nostra top 20 ancora una volta gli Electric Cowboy assieme agli Offspring con Let the Good Times Roll. Ora Billy Corgan, solista, seduto in una stanza nera con il suo fedele compagno pianoforte. Questa è Arnott. Enjoy.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 15:23 minuti, siamo sempre all'interno di Electric Ladyland in questo martedì 26 di agosto. Spero che stiate bene, spero che il rientro per quelli che lo stanno vivendo non sia stato troppo brutto. La questione di avere dei piccoli riti secondo me è importante. C'è chi mi ha detto, io Cecile ad esempio ho come rito il rientro piangere in doccia, così nessuno se ne accorge. Grazie. Puoi anche dire, nel caso che qualcuno se ne accorga, che ti è entrato lo shampoo negli occhi. Conosco bene il metodo, funziona.

Lady Darling on a Magic Carpet Ride, gli Steppenwolf alle 15:28, tagliano così a metà la nostra seconda ora insieme di Electric Ladyland con moi, je m'appelle Cécile. Ah, con me fino alle 17, perché appunto siamo solo così a questo inizio di settimana, sarò con voi oltre che domani fino a venerdì, perché facciamo le cose con calma. Oggi Gigi c'è. Ok, quindi il TGG comunque ripreso. Ambra non ci sarà venerdì, ma poi la ritroverete nel weekend e poi la ritroverete anche settimana prossima, perché io sarò impegnata in quel di Verona per altre questioni lavorative, quindi abbiamo ancora un po' di assestamento. E va bene così, ti senti ancora un po' in ferie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:36 minuti, sempre con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna per la prossima ora e mezza. A breve ci raggiungerà anche Gigi per il consueto appuntamento con il TGigi. Faccio un giro di saluti, ci scrive Stefano dalla provincia di Bologna, lui sta a Milano, Simone da Seattle, che era da tantissimo che non sentivamo, anche Ivan sempre che ci scrive da Milano. Insomma, grazie mille Paolo per tutti i messaggi che mandate al nostro numero, che ricordo essere il 366-663-4466. It's an honor, ok? È un onore. Anche questo forse è un lato positivo dell'essere rientrati. Arriva Lenny Kravitz.

Happiness of Art, Lenny Kravitz alle 15:41 minuti, sempre con la vostra Cecile che vi ricorda. Ecco, una cosa che non vi ho ancora ricordato oggi, che potete averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, scaricando la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita e che vi permette di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Quindi provare per credere, RTL 102.5 Play, gratuita, bellissima e che fa il caso vostro. Nel frattempo, dalla nostra top 20 ritroviamo i Feeblehead, fra pochissimo ora i Red Hot Chili Peppers, Black Summer. Amai questa canzone quando uscì. Prima ho detto la roba di Anthony Kiedis, ma non fraintendetemi.

0: be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 15:50 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. Per chi ci segue in radiovisione, i nostri canali 258 del digitale 738 di Sky, avrà notato che ho messo un maglioncino perché ho problemi con l'aria condizionata.
3: Perché dopo ti sono venuti i brividi visto che sono arrivato qua?
2: No, li avevo già prima, ecco. Mi dispiace, no, perché non sono brividi positivi, sono
3: infatti, brividi appunto, per questo dicevo.
2: Allora, signore e signori, è arrivato qui per il solito consueto appuntamento con il TG Gigi, che consueto ieri non c'eri.
3: Vabbè raga, questo è un periodo un po' così, ci sono delle robe da fare, io uno sono e quindi...
2: Mi lasci così.
3: Ma sono di nuovo qua.
2: Sì, ok, però non è che vieni a casa mia quando vuoi.
3: Questa notti, casa non è un mai. Albergo.
2: No, stavo facendo un'altra citazione. Detto ciò, inizia il Gigi per chi si fosse sintonizzato solo oggi per la prima volta sulle frequenze di Freccia. Il TG Gigi è il contenitore delle notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo. Si parla di anniversari, si parla di novità. Oggi direi magari di aprire con una celebrazione di un artista che è venuta a mancare qualche ora fa, ormai, vabbè, più o meno, probabilmente sarà venuta a mancare ieri, però
3: esatto,
2: più o meno.
3: Sì.
2: Ovvero Dolly Parton, che io ammetto di aver conosciuto, probabilmente per una questione di età, grazie a Miley Cyrus.
3: Ok, cioè chi l'ha conosciuta grazie a White Stripes, ad esempio, anche.
2: Ok, perfetto.
3: No, cioè è una figura gigante negli Stati Uniti, Dolly Parton, ci ha lasciato a 80 anni, la regina del country, ma non solo. Infatti abbiamo un articolo su radiofreccia.it che dettaglia proprio il fatto, come dire, che ok, la regina del country, ma è anche molto di più, un'icona anche di filantropia da quel punto di vista. È una che ha fatto insomma tutta la vita del bene.
2: Sai che io non sapevo della storia dei libri, della
3: sì.
2: Lady Book, io non ne sapevo niente. Per chi non fosse avvezzo di questa informazione come me, praticamente con il suo patrimonio lei finanziava una distribuzione regolare sul territorio statunitense alle famiglie che avevano appena avuto dei bambini, dei libri che venivano consegnati a casa direttamente una volta al mese, che portassero i bimbi fin da piccoli ad avvicinarsi alla lettura.
3: Perché suo padre aveva problemi con la lettura, quindi lei no, è sempre stato un personaggio incredibile, non solo musicale. E poi, molti non sanno che I Will Always Love You
2: è sua, non di Whitney Houston.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Radio Freccia.
2: Sono quasi le 4, in realtà sono le 15.59, quindi abbiamo ancora 30 secondi prima di poter vedere le 4 post meridian scoccare. Nel frattempo diciamo hello Rockers and Welcome, inizia la terza ora insieme di Electric Ladyland con Cécile, ma soprattutto proseguiamo con il nostro TGG di oggi.
3: Sì.
2: Siamo partiti celebrando, insomma, ricordando Dolly Parton.
3: Tra l'altro, allora sono state ovviamente tante reazioni dal mondo della musica, Mick Jagger, Jack White che ha suonato Jolene.
2: Tutti le persone che conosco, cioè su Instagram, non so se anche tu hai visto,
3: sì,
2: tutti
3: sì,
2: i fan,
3: sì,
2: di Dolly,
3: sì,
2: Parton,
3: sì, sì, ma perché era comunque una figura molto importante anche banalmente per il ruolo della donna, nel senso è sempre, sì, stata non solo una cantante, cantautrice, autrice, attrice, imprenditrice, perché lei comunque anche da un punto di vista del business è sempre stata molto attenta. Lei infatti ha sempre detto di aver gestito in maniera molto oculata anche la gestione dei diritti,
2: sì,
3: motivo
2: sì,
3: per
2: sì,
3: cui
2: sì,
3: banalmente dal successo di Whitney Houston ancora prende una barca di soldi quando Elvis
2: prendeva,
3: le aveva chiesto, prendeva, no, prende ancora, come dire, la
2: i
3: famiglia,
2: suoi eredi,
3: la famiglia,
2: i suoi eredi.
3: Banalmente Elvis le aveva chiesto di utilizzare quel brano, ma voleva i diritti di publishing e lei ha detto ma sai che c'è,
2: ciao, saluti e baci, you get what you give, quindi
3: esatto,
2: va bene, New Radicals.

0: scusate, abbiamo avuto un momento di Courtney Love and Marilyn Manson, or your fake is not to mention, we'll kick your ass in. Vabbè dai, è bello ogni tanto ricordarti che non è che devi per forza saperle le lyrics, comunque non è la nostra lingua. Per me il finale di You Got What You Give è sempre stato anche per te?
1: Sì, più o meno.
0: Che cosa stai guardando?
1: No, nulla, sì.
0: Niente, non ti sei perso in questa cosa.
1: Sai, Wormhole, quando inizia a cercare delle cose.
0: E poi c'è l'intro a zero dei Porcupine Tree.

Sono le 16 e 12 minuti, scusate, c'è stato un momento di lontananza dal microfono. Succede, non sarebbe un rientro dalle ferie se non ci fosse questo momento. 16 e 12 minuti con i puntini davanti agli occhi, oltretutto, perché se soffri di bassa pressione a un certo punto ti arriva, se devi fare qualcosa di scatto ti arriva. Allora, Gigi si riavvicinerà al microfono.

telefono a brevissimo. C'è chi mi dice: ciao Cécile, anche a me ogni tanto piace improvvisare i testi delle canzoni senza andare mai a verificarli, anche perché se li hai imparati male non potrai

0: 16 minuti, quindi abbiamo ore e minuti coincidenti, quindi esprimete un desiderio, perché in teoria le energie sono maggiormente a nostro favore. At My Most Beautiful, in sottofondo gli R.E.M. Gigi è tornato. E questa notizia,
1: sì,
0: pensa che sono andata a sbirciarmela, ma perché mi è venuta nel feed, mm-hmm, di insomma questa Haunted House, questa casa degli spettri che verrà inaugurata agli Universal Studios, ma anche ad Orlando.
1: Sono due, sì, sono due, esatto, peraltro diverse tra di loro.
0: Quella di Orlando oltretutto viene inaugurata dopodomani, il 28 di agosto,
1: esatto, e saranno poi disponibili fino a novembre, diciamo, in date selezionate, praticamente la casa degli spettri di Ozzy Osbourne, che appunto ognuna è diversa dall'altra, si concentrano su diversi periodi, una dalla nascita,
0: sì,
1: e l'altra invece più sul periodo solista, però appunto ci sono le prime immagini di una di queste case degli spettri di Ozzy, che in qualche modo, come dire, includono tutta una serie di immagini legate al suo periodo solista in particolare.
0: Ah, l'ultimo?

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: 16:25. Allora, quindi parliamo di queste case della paura, degli spiriti a tema Osi, che apriranno dopodomani in Orlando e l'8 settembre, vado a memoria, o il 3 settembre?
7: Sì, il 3 settembre.
6: 3 settembre a Hollywood.
7: Agli studios della Universal, quindi se siete da quelle parti. Ci sono cose tipo il Ozzy versione licantropo di Bark at the Moon, c'è il Crazy Train con tanto di Ozzy a bordo, c'è ad esempio anche il trono, quello là finale utilizzato Back to the Beginning, e un pipistrello che ironicamente stacca la testa a morsi a un essere umano. Quindi, come dire, ci sono proiezioni di video, di concerti.
6: Bello, possiamo andare.
7: Non lo so, chiediamo capo, ci mandi a Hollywood?
6: Ci mandi a Luna Park.
7: Ci mandi a Luna Park, dobbiamo andare a fare dei contenuti a Luna Park.
6: Sarebbe molto bello. Oltretutto parliamo di installazioni temporanee, perché poi nel mese di novembre, se non sbaglio, verranno smontate.
7: Quindi muoviamoci.

0: Four to the Floor, Star Sailor, 16 e 30 minuti. Allora, chiudiamo insomma con questo momento osborniano, parliamo di Soundgarden.
1: Soundgarden, perché allora qualche giorno fa c'è stata la notizia dei Foo Fighters felicissimi per il fatto che apriranno gli AC/DC, e normalmente gli AC/DC hanno i Pretty Reckless come support act.
0: Sì.
1: No.
0: Che oltretutto verranno a suonare a Milano a ottobre.
1: Sì. Mi sembra di sì, non mi ricordo la data esatta, ma il discorso è che dice: ma perché Pretty Reckless non ci sono e vanno i Foo Fighters? Forse abbiamo svelato l'arcano.
0: Ok.
1: Perché esattamente come hai fatto un anno fa la Rock and Roll Hall of Fame, Taylor Momsen il giorno prima si unirà ai Soundgarden, che suoneranno a Seattle prima del match di NFL, quindi di football americano, tra i Seattle Seahawks e New England Patriots. Insieme a loro anche Mike McCready di Pearl Jam, che aprirà anche facendo l'inno. Chissà che magari arrivi nuova musica?

0: Radio Freccia.
1: 16:39 minuti, siamo rimasti con magari nuova musica, perché stiamo parlando di Soundgarden e stiamo parlando di un'esibizione dove probabilmente, no, sicuramente penso la voce che li accompagnerà.
2: Sì, sarà Taylor Momsen. Sarà Taylor Momsen, che aveva già cantato con loro insieme anche a Brandi Carlile alla Rock and Roll Hall of Fame. E ovviamente il punto interrogativo è legato al fantomatico nuovo album, ovvero l'ultimo realizzato con il supporto di il contributo di Chris Cornell prima della sua scomparsa. Sappiamo, ci sono state le beghe legali in mezzo, ma
1: con Vicky Cornell.
2: Con Vicky Cornell, insomma, pare che nel 2027 dovrebbe vedere la luce. Quindi magari questo ritorno dopo un anno potrebbe coincidere almeno con una canzone nuova, chi lo sa. E non si sa ovviamente chi poi chi canterà.
1: È quello che stavo per dire.
3: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Dizzy Top, La Grunge, 16:43 minuti. Abbiamo chiuso la questione Soundgarden. Cosa abbiamo da dire sui nostri amici Blur o Blue?
1: O Blue.
0: Dipende un po' da, se sei Donatella Versace.
2: Esatto.
1: Che oggi sono 35 anni da Leisure, che è il loro album di debutto.
0: Mamma mia.
1: Quindi questo vi fa capire quanto siete vecchi voi.
0: Quanto siete vecchi voi Blur, intendi?
1: Voi sfrecciati.
0: Ah, voi persone all'ascolto.
1: Noi no,
0: esatto.
1: No. Vabbè, te manco eri nata, quindi...
0: Beh, no, è vero, perché non ho... infatti stavo cercando di evitare di dire... Io non ero ancora nata, io sono nata nell'anno di Park Life.
1: Vedi?
0: Che era il 1994. Però, che cosa puoi dire, insomma, di questo disco? Tu ti ricordi quando uscì? Comunque,
1: no,
0: anche
1: beh,
0: tu
1: no, c'avevi... sì, ero piccolo, però...
0: Eri piccolo anche
1: sì,
0: tu.
1: Sì, pure io l'ho agganciato un attimino dopo. Beh, sicuramente, come dire, è stato il disco che ha fatto... un disco molto acerbo, dove già c'era qualcosa, però c'era un po' questo scarto tra una band che comunque voleva essere alternative, e qui le chitarre di Coxon, e un'etichetta che li spingeva ad essere un po', non dico mainstream, però vicina a quello che andava in quel momento, quindi tutta la scena di Manchester, il Baggy, Stone Roses e quel sound là, e nel disco queste due entità convivono.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:52 minuti. Ciao Barbara, grazie per il messaggio che ci hai mandato, sempre con noi. Nel bene, nel male, nel bere e nel mare. Allora, stavamo dicendo, oggi 35 anni fa usciva l'album di debutto dei Blur, 1991. Stavamo parlando un po' di queste contraddizioni interne, no? Di un desiderio forse insito della band di proclamarsi o di professare una filosofia indipendente, alternative, che però doveva un po' fare i conti con il fatto di essere sotto un'etichetta che invece spingeva verso altre necessità.
2: Sì, si cercava un po' di sfruttare quello che andava appunto all'epoca, si veniva da tutto il periodo baggy, Manchester, quindi quei suoni che univano il rock anche un po' alla musica da club, quindi tutta l'esperienza dell'azienda di Manchester, quella scena lì. E per esempio, insomma, in alcuni brani questa cosa qua un po' torna, diciamo, si sente, però dall'altra parte avevi tipo il Graham Coxon della situazione, che era uno che amava lo shoegaze, il noise, ma quella di Valentine, le chitarre rumorose, un po' sbilenche.
1: Sì.
2: E quindi in questo disco, insomma, ci sono queste due anime che convivono, poi insomma da là si partirà, si andrà a sviluppare poi anche una anche un, come dire, una sorta di storytelling, no? dei Blur, che iniziano a diventare è un po' come erano i Kings negli anni 60, quindi anche degli osservatori sociali della britannicità.
1: Sì.
2: Con un sound che diventa sempre più elaborato e poi finisce, insomma, verso gli ultimi album proprio ad andare nella direzione che forse piaceva tanto a Coxon. Sappiamo che poi a fine anni 90 lui e Albarn, per questioni artistiche, non solo, hanno avuto un po', diciamo, di scontri.
1: Allora, quello che mi raccontò Dave Rowntree, il batterista della band, fu che secondo lui il problema poi disse fu Graham essere quello che scheggiò, per citare Gigi, lui dice questo per indicare una persona che esplode, ma poteva succedere a tutti, nel senso che avevamo troppo unito la nostra vita professionale a quella personale, mm-hmm, e vivevamo una sorta di simbiosi tossica che a un certo punto ha portato a essere proprio intolleranti l'uno con l'altro, perché eravamo veramente troppo vicini, e anche quando, soprattutto quando hai quel tipo di notorietà, quella portata, devi avere delle pause.
2: Ma da questo punto di vista il grosso problema delle band è quello, poi al di là di tutto è il fatto che è una famiglia scelta che comunque, insomma, è complicata da portare avanti.
1: E con questa immagine, non me ne vogliano i fan dei Doors, vi salutiamo. A domani.
2: Ciao.
1: Riders on the Storm.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17, qualche istante, è terra di nessuno and we are back. Si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 26 di agosto 2000 e 26 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è lì, è facile, basta agguantarlo, allungare la mano, è il 366-663-4466 e digitare le semplici parole UHU

0: Adesso potete digitare oh yeah. Adesso vai.
1: Ieri non mi sono collegato, non sapevo che fossi tornato.
0: Ma come no?
1: E quindi ti dico: e guardate un po' chi si rivede. Hai una faccia di legno, dove cazzo eri finito?
0: No ragazzi, non scherziamo. Ero solo lì per riotrasmettere 2 settimane. Parlaci di lì, vi parlo di lì. No, ma vi abbiamo già raccontato tutto. Il posto meraviglioso, ci hanno accolto a braccia aperte, siamo stati bene. La trasferta estiva è finita, adesso siamo tornati nel nostro grande Big Black Box, ladies and gentlemen. Song 2 dei Blur su Freccia alle 17:04. Comunque diversa gente ha scritto: ah no, ma sei tornato dove sei, ma il mixatone c'è. Ma guardate che c'è, anche quando eravamo giù in trasferta c'era il mixatone, eh? C'è sempre stato, a parte le 2 settimane, come dire, di off, poi per il resto queste altre due qua invece, cioè, non è mai andato, il mixatone è ovunque.

0: È arrivato adesso?
1: Il
2: uh-huh. E quando non c'è campo, no?
0: Tu scrivi il messaggio, magari quando sei in aereo, così appena togli la modalità aereo, che atterri, riattacchi tutto, bam, il messaggio parte subito. Perché non lo so, perché in qualche modo vuoi guadagnare del tempo sul niente, ma lo vuoi guadagnare lo stesso, perché no? YouTube con Street of Dreams su Freccia. Allora, disco particolare, ho un filotto di un po' di dischi che voglio farvi sentire oggi, perché ci sta, oggi bisogna parlare secondo me di ispirazioni. Le ispirazioni ne abbiamo bisogno quando arriva la fine dell'estate, perché serve un po' un obiettivo per avere tutto quest'anno davanti, perché l'anno comincia a settembre. Magari sulle strade dei sogni tu ci hai camminato sognando davvero mentre dormi, o quando eri bambino, quando sognavi di fare il musicista per mestiere, e poi un giorno ce la fai, e non solo ce la fai, ma di fianco ti trovi anche una delle tue più grandi ispirazioni.

Tutto questo avveniva 20 anni fa in uno speciale di MTV registrato con protagonisti i Korn, che avete sentito e probabilmente riconosciuto, e la voce che gli faceva i cori probabilmente avete riconosciuto anche lei, quella di Rob Smith, oltre alla canzone Make Me Bad dei Korn fine anni 90, In Between Days dei Cure 1985, quindi 85, 99, 2006, la storia è come una biglia che scende giù dalle scale, pam pam pam, alla fine la biglia non cambia, ma cambia il suono che fa in base allo spigolo contro cui picchia, la situazione, il marmo oppure il legno oppure tutto quello che gli succede attorno, perché l'ispirazione arriva anche da quello che c'è attorno. Questa, per esempio, era un'ispirazione di stampo, se vuoi, adolescenziale, no? A scuola Jonathan Davis ascoltava tanto i Cure e un giorno riesce a realizzare il suo sogno. Altre volte invece te ne parti per i fatti tuoi, entri nel mondo del cosiddetto underground, delle radio alternative, magari alla fine degli anni 60 in America, e quindi puoi permetterti di essere anche un po' più libero. Le radio alternative di una volta cosa facevano? Facevano un po' quello che fa Radio Freccia spesso, e cioè mandano pezzi lunghi, ma lunghi, lunghi, lunghi, senza nessun problema. Ma non è questo il caso, perché se adesso vi lamentate con i vostri amici che sono tutti commerciali, adesso bisogna fare le canzoni corte, nel 1972 ai Grand Funk Railroad arriva proprio questa cosa in faccia. Le radio diventano più commerciali, bisogna accorciare le canzoni. Dalle nostre 7, 8, 9 minuti passiamo ai 3, 3 e mezzo. E viene fuori questa bomba, perché con l'ispirazione ci si può adattare. We're an American band, baby!

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Una parte finale che ricorda quasi gli Who, non trovate? Il generatore di Van der Graaf è un generatore elettrostatico in grado di accumulare una notevole quantità di carica elettrica in un conduttore, creando tra questo ed un elettrodo di riferimento, solitamente messo a terra, un'altissima tensione che può arrivare fino a milioni di volt. Se siete del settore, tutto questo vi è familiare, altrimenti potete tradurlo in questo che è un concentrato di musica nerd, non ce ne vogliate, ma alla fine, secondo me, è bene definirla così, anche soltanto per la scelta del nome della band. Questa canzone meravigliosa di 8 minuti e 12 secondi è del 1970 e si chiama Killer. Se avete appena acceso la radio, è una sorta di percorso a tre gradi. Si sta parlando di ispirazione. L'ispirazione può essere formata in diversi modi. La prima, quando hai una persona di riferimento, un tuo idolo, che magari un giorno riesci a raggiungere e ci condividi pure il palco. Ed è per questo che abbiamo sentito i Korn con Robert Smith dei Cure. L'ispirazione poi viene anche dall'ambiente circostante, quando devi adattarti a quello che succede, e quindi We're an American Band dei Grand Funk Railroad, che dai 7, 8, 9 minuti passano a canzoni più contenute di durata. Perché? Perché lo chiede il mercato. E poi adesso questa perché? Perché noi guardiamo anche al futuro, e siccome stanno tornando le band, una canzone come questa a qualcuno, secondo me, ha creato qualcosa. And now, it's a good time for a change.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Anche se puoi non prendere quello che è il mio uomo, la mia persona. Che questa canzone l'abbia scritta Dolly Parton lo sanno praticamente anche i muri. Quello che forse non tutti i muri sanno è che questa canzone è stata scritta nel giro di 20 minuti e in quei 20 minuti ce n'era anche un'altra che fa I Will Always Love You, che potreste aver sentito da una voce discreta come quella di Whitney Houston. Quello che qualche altro muro invece sa e molti non sanno era che quella canzone là era destinata a Elvis Presley. Ma Elvis Presley aveva un bagaglio a mano importante e il bagaglio a mano non era il suo ciuffo, non era il suo charme, non era il suo stile, nella sua intonazione, nel movimento pelvico. Era un signore che si faceva chiamare Colonnello Parker. Questo Colonnello Parker aveva una capacità contrattuale importante, forse un potere d'acquisto importante. Fatto sta che ogni volta che qualcuno proponeva una canzone ad Elvis Presley, il suo assistito, da cui ora chiamato così, lui diceva: lui è il re del rock and roll e tu in chi? E dovresti essere onorato o onorata che lui presti la sua ugola d'oro per cantare la tua canzone, e quindi 50% dei diritti. E Dolly Parton disse: ma sai dove te li puoi? Fatto sta che poi dopo arriva il film Bodyguard, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo per dire che nella sua vita Dolly Parton ha fatto anche della musica. Anche, sembra incredibile, e questo anche è ovviamente una forzatura. Si parla di 49 dischi in studio, 49, quasi 50 superati abbondantemente se consideri anche quelli dal vivo. Serve un momento per parlare di Dolly Parton, perché ha fatto talmente tante cose che la musica sembra quasi, tra virgolette, passare in secondo piano. Dal punto di vista della filantropia, ad esempio, lei che aveva origini umili, alla fine si è molto, molto, molto impegnata per quelli che potremmo definire, per brevità, gli ultimi. Cercando di redimere un certo tipo di gruppo sociale, regalando 300 milioni di libri a dei bambini che avrebbero altrimenti lasciato l'alfabetizzazione e la scuola. E quindi un ricordo era doveroso.

Sono solo in due ma fanno casino per 100. Royal Blood con 10 over 10 in top 20 su Freccia. E certo, in studio è facile, poi dopo dici dal vivo non lo fanno, e invece lo fanno. Io li ho visti, confermo, il casino lo fanno. E come, a tutti quelli che chiedono oh Mattilio dov'è, non vi preoccupate, la stagione nuova comincia con settembre, ancora qualche giorno diciamo di cuscinetto per entrare a regime. E poi partiamo davvero con la stagione nuova. In questi giorni qua li dedichiamo, facciamo così, un po' più alla musica, se siete d'accordo. E allora, visto che alla fine ci salutiamo con una cosa, lo facciamo anche quest'oggi, che riguarda la musica. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono, ve l'ho detto. Vi lascio con Rebel Yell, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Dai, manca qualche secondo alle 18, ma possiamo dire tranquillamente che apre così questa prima ora di Rebeliel per quest'oggi, con Step qui al microfono. La casa di cura più grande che ci sia apre i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 21 di questa sera. Intanto vi ricordo che siamo in radio visione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Ricordate tutte queste cose. Ascoltiamo subito in apertura una canzone che è stata studiata e da un neuroscienziato, tale Jacob Yolei. Questa mi sono andato a leggere tutta la storia, come una canzone, la canzone più terapeutica e stimolante del mondo. Don't Stop Me Now, ragazzi. I Queen.

0: Don't Stop Me Now, i Queen, in apertura di questa prima ora di Rebeliel, la canzone della felicità, come si suol dire. Vai, vai, prego.
1: Grande Step, ben trovato. Guarda, casualmente ho acceso la tele mentre mi stavo allenando un po' e t'ho beccato il volo, mi fa un grande piacere.
2: Più
1: un bacione, un abbraccio, ci sentiamo un'ora inconsueta per me. Comunque, tanto piacere sentirti. Un bacione a tutti dal vostro Beppe il Fornaio.
0: Beppe il Fornaio, ragazzi, ovviamente uno dei grandi ascoltatori della fascia notturna di Rebeliel, proprio perché cominciava poi il suo lavoro. Ma tra le 18

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 11 minuti di questa prima ora di Rabagliel, prego!
2: E pensare che il buon Brian May non la voleva come singolo, perché era un po' troppo allusiva sulla vita proprio di Freddie. E invece, guarda che spettacolo. Un po' come poi succede con I Want You Back Free, dove viene fuori tutto il disagio che stava vivendo John Deacon in quel momento, con quel video fantastico un po' segnato nelle radio. Vabbè.
1: Allora, tutto vero, tra l'altro Brian May fu scontento anche di quell'altra canzone, perché in realtà è tutto fatto dai sintetizzatori, quindi non c'è un assolo di chitarra e lui ci rimase un po' male per questo motivo. Al di là di questo, Aerosmith, All In My Soul, questa è la canzone che ha lanciato Eva Mendes, ragazzi. C'è lei come attrice nel videoclip, quando era ancora sconosciuta ai più.

Only by Soul, Aerosmith, una canzone tristissima comunque, tristissima. Però vabbè, a quanto ne so, la figlia è Steven Tyler, Liv Tyler, e anche lei è una grande attrice interpretando la donna elfo. Ah, mi sfugge il nome in questo momento, nel film del Signore degli Anelli. Sì, Ivan, non solo quello, ha fatto anche Armageddon, ne ha fatti di film, tra l'altro, cominciando con i videoclip del padre. E quindi a quanto pare i videoclip degli Aerosmith, ragazzi, lanciano gli attori super mega ultra. E allora, aspetta che c'era un messaggio che volevo far ascoltare, però era un messaggio... Facciamo ascoltare tra poco, adesso ci sono gli Skankanensi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 26 minuti, ragazzi, notizia di in realtà di pochi minuti fa, la morte di Tim Curry. Chi non lo sapesse, Tim Curry è stato un grande attore, anche attore di musical, Rocky Horror Picture Show. Ed è veramente brutto, perché poi alla fine in un modo o nell'altro ci siamo cresciuti con il suo, anche con i suoi film, che Mamma ho perso l'aereo lo vede all'interno dell'hotel in cui poi si trova anche il... Che cos'era? Il 2 forse? Non ricordo male, era il 2. Non ricordo bene qual era il Mamma ho perso l'aereo in questione, però è comunque stato un grandissimo attore, un grandissimo cantante, cioè un'espressività mostruosa quell'attore là. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.

0: che Rolling Stone, Bob Dylan, una delle prime canzoni a durare più di 3 minuti. Stiamo parlando del 1965, tant'è che ebbe un po' di problemi inizialmente, anche con la stessa casa discografica, perché non voleva produrla, vista la durata, che è una cosa, una novità. Però alla fine, grazie al cielo, è accaduto ed è diventato un successo planetario. Prego.
1: Ma no, Kerry è stato anche il primo volto di Hit nella serie TV degli anni 80.
0: Nel 1990, quando uscì Hit, il pagliaccio, ragazzi. È vero, Tim Curry è stato il primo attore ad interpretare Hit.
2: Let's do the time warp again.
0: C'era Brian.
2: Mannaggia, che brutta notizia.
0: Sì, ragazzi, sì. Non ho nient'altro da aggiungere che sì, è decisamente una brutta notizia per chi ama ovviamente il cinema, per chi ha amato i vari film che abbiamo citato e poi anche Rocky Horror Picture Show.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 40 minuti di questa prima ora di Rebel Yell. Con Step qui al microfono. Ancora un po' preso da sta roba, perché ragazzi, quando si parla di un attore, beh, di un musical anche che ha fatto l'attore principale, poi fondamentalmente di un musical così importante come il Rocky Horror Picture Show, è qualcosa che ti segna, nel senso che per tanti anni che ho fatto animazione turistica ho interpretato anche la sua parte durante alcuni musical che si facevano durante le stagioni, no? E quindi era una mancanza.
2: Ciao Step, ma della serie conosciamoci un po' meglio.
1: Vai.
2: Ma adesso che conduci un programma pomeridiano, la sera, cosa fai? Ecco, dici, racconta.
1: Una domanda interessante. Vabbè, per tutti proprio. Comunque niente, appena torno a casa cerco di mettere a dormire mia figlia. Questo è quello che faccio tante volte, alcune volte, anche perché abbiamo cominciato da lunedì. Quindi ieri ci sono riuscito, lunedì no. Vedremo quest'oggi. Deeper Underground, Jamiroquai, e qui stiamo parlando della colonna sonora di Godzilla.

0: Deep and Underground, Jamiroquai, stiamo parlando del 1998, come dicevo prima, colonna sonora anche del film Godzilla. Per il resto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poter seguire Radio Freccia ovunque voi siate, in qualsiasi paese o città vi troviate, anche bosco, foresta, mare, montagna e qualsiasi altra cosa. Sappiate che l'app è gratuita e lì potete trovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Anche a Bologna, caro Marco.
1: Bella step! Sei un gran figo col cappello così all'indietro, te lo dico. Come stai? Grandi scanca Nancy, ti voglio un mondo di bene, un enormissimo abbraccio. Manuel dalla Romagna.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 52 minuti, siamo arrivati in chiusura della prima ora di Rebeliel e chiudiamo in bellezza. Sex Pistols, Anarchy in the UK, e qui è quando il genio, ma neanche si può definire genio in questo caso, la fortuna forse. La fortuna ti mette decisamente dalla tua parte e grazie ad un errore, ad un settaggio per l'esattezza, o meglio, all'accordatura leggermente sbagliata di una chitarra, nasce un suono molto particolare che definisce un'era, praticamente definisce un genere musicale che è quello del punk, perché è quello che successe a Steve Jones quando si trovò in studio per registrare Anarchy in the UK. Sex Pistols.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E 19 ragazzi, comincia la seconda ora di Rabeglielle, della casa di cura più grande che ci sia. Ancora non ho visto però tanta quelle persone, proprio come possiamo dire, quelli che sono proprio sempre presenti nella casa di cura, non voglio dire definirli pazienti, diciamo gli ospiti, ecco, gli ospiti fissi, ancora mi manca qualcuno. Per il resto è la seconda ora di Rabeglielle, step qui al microfono, il canale per il digitale terrestre è quello ragazzi, è il 258 e poi quello di Sky 738. Ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp bisogna ricordarlo, è il 366-663-4466. E ricordate tutte queste cose, direi che possiamo anche cominciare con questa seconda ora. Ci sono i Garbage in apertura, Stupid Girl.

Schubiger e Garbage quando abbiamo cominciato questa seconda ora di Rebelielle. Voglio ricordare ancora una volta, e lo farò spesso ovviamente durante, a parte che ormai siamo alla fine di agosto, ma quantomeno a settembre sarà ripetuto spesso, il fatto che le rubriche cominceranno poi ad ottobre. Ragazzi, c'è un lavoro dietro enorme da fare da solo praticamente, quindi ci vuole il tempo che ci vuole per organizzare tutta una stagione. E ragazzi, sta uscendo un lavoro, beh, lo vedrete, valuterete voi, poi lo sapete, piace alla fine della stagione parlare, andare a rivedere un attimo cosa si poteva migliorare, cosa si deve migliorare, non si poteva, cosa si deve migliorare man mano per poi modificare eventualmente cose per la stagione successiva. I Killers.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:13 minuti, adesso un attimo per adesso, approfitto proprio, riprendo le parole di un ascoltatore di prima per conoscerci meglio. Vediamo un attimo. Il passato e il presente. Cosa cambia? Cosa si preferisce? Perché coincidenza vuole che ci sia una canzone del 1967, tra l'altro inno della controcultura degli anni 60, dei Doors, e subito l'altra la annunciamo dopo, pian piano, però cominciamo con i Doors. Era il 1967, scrivono questa canzone, inizialmente non ha molto successo, lo avrà più tardi, ragazzi, lo avrà più tardi, decisamente diventerà una delle canzoni più importanti dei Doors. Break on through to the other side.

I Doors, 1967, in piena Summer of Love praticamente. Ora, rappresenta il passato questa canzone contro ciò che rappresenta il presente, perché è una canzone del 2021. Stiamo parlando di Paper Cuts, una canzone fatta assieme, notate bene, non ho ancora detto il nome dell'artista, assieme a Travis Barker dei Blink. E questa canzone qua è stato il cambiamento, il cambio di genere di questo artista, quando ha cercato di strizzare più l'occhio verso il rock. E stiamo parlando di Machine Gun Kelly.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 19:24 minuti, quindi dopo aver ascoltato i Doors, aver ascoltato Machine Gun Kelly, a questo punto la domanda, ragazzi, quest'oggi, qual è la vostra decade preferita? Ho voluto estendere la cosa proprio a 10 anni di differenza, quindi 60, 70, 80, ma anche prima poi indubbiamente. Rimaniamo su un discorso musicale, perché sennò poi dovremmo entrare in un altro discorso, che è quello dell'andare tante volte a idealizzare alcune decadi, per appunto, passate. Io sono un fan degli anni 70 per un discorso musicale, ma se poi si va ad analizzare bene quegli anni lì, non è che fossero proprio meravigliosi sotto alcuni punti di vista. Ogni decade ha i suoi problemi, quindi rimaniamo soltanto nell'ambito musicale.

0: Eric Clapton, Wonderful Tonight. Tra l'altro c'è da dire che è stata scritta mentre Eric Clapton stava aspettando la sua compagna, poi diventata moglie, che si finisse di preparare. Quindi non sappiamo in quanto tempo sia riuscito a scrivere questa canzone, però era lì e invece di arrabbiarsi per il tempo passato lì ad attendere, si è messo lì a scrivere questa canzone, Wonderful Tonight. E, prego amico mio, dica.
1: Buonasera. Allora, condivido con te gli anni 70 come decade, ma sono più a metà, nel senso il decennio 65-75 direi io, perché mia opinione personale, credo che senza gli anni 60, soprattutto la fine, quello che abbiamo potenzialmente nel 70, forse non avremmo.
0: Amico mio, anche senza l'anno 1000, se per questo, no? La scelta di una decade, di 10 in 10.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 19:36 minuti, prego.
2: Ahimè, io sono figlio degli anni 80. E come cantava qualcuno, dagli anni 80 non si esce vivi. Ciao sfrecciati.
1: C'era la disco con quegli anni lì. Vabbè, ovviamente stiamo parlando di rock, quindi possiamo immaginare. È arrivato il momento degli Steppenwolf, The Pusher. Ragazzi, questa canzone originariamente è questa, però.

Oh, it's Axton, The Pusher, l'originale, scritta da lui e poi rifatta, è diventata anche una delle colonne sonore di Easy Rider nel 1969. Ascoltiamo Steppenwolf, The Pusher.

0: The Push Steppenwolf, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rapagliela. Infatti vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, app gratuita per il vostro cellulare e per il vostro tablet. Veniamo a noi.
1: Ciao, sono Cristian da Cagliari.
0: Ciao Cristian da Cagliari.
1: Allora, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Allora, quella mia decade sarebbe 70-80, però a livello musicale la mia decade
0: dai 70.
1: Dovrebbe essere la doppia decade, dal 70 al 90, anche perché ho iniziato assolutamente con la musica degli anni 70, con i Led Zeppelin, per poi arrivare a il rock e i Dream Theater, quindi boh, diciamo un ventennio, il mio ventennio è 70-90, e poi ho quasi smesso di ascoltare musica, fino ad oggi che ascolto solo Radio Freccia. Ciao, buona serata.
0: Grande amico mio, Pink Balloon, Ben Harper.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. 19:49 minuti. Stavo ridendo perché stavo ascoltando questo messaggio.
2: Salve, prego. Buonasera. Sono il dottor Alessandro Alessandroni. Ho analizzato attentamente ciò che il signore di prima ha esposto durante la sua telefonata, o meglio il suo messaggio. È partito dalle Zeppelin per poi arrivare ai Dream Theater e infine ascoltare Radio Freccia, nello specifico Step. È chiaramente un decadimento di tutto il suo percorso musicale. Quindi vanno ricercate le motivazioni di questa cosa. Prego di contattarmi al più presto perché la situazione è molto complessa, molto, e va risolta immediatamente.
1: Molto grave.
2: Alessandro Alessandroni, arrivederci.
1: Grazie, dottora Alessandroni. E infatti, quando si ascolta Step, non si può fare a meno di Coldplay e di Lenny Kravitz, ragazzi. Chiudiamo così questa seconda ora di Rebellion.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebelliel. No, la terza ora di Rebelliel. Quindi la terza e ultima ora di Rebelliel per quest'oggi. Con Step qui al microfono, il canale televisivo è sempre quello, quindi digitale terrestre 258, Sky 738, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Avevo chiesto nella seconda ora quale fosse la decade preferita a livello musicale, sono arrivati un po' di messaggi, prego, dica.
3: Ciao Step, sono Claudio dalla Sardegna, da Sassari. Invece la mia decade è dagli anni 80 agli anni 90. Io ho iniziato ad amare la musica grazie ai Queen. I Queen infatti sono la mia band preferita e li ho sempre amati proprio. Quindi quella è la mia decade, dagli anni 80 agli anni 90. Poi ci furono gli 883 che ho sempre amato tantissimo, i primi 883 proprio. Capisco. E niente, un abbraccio. Ciao Step.
2: Eh sì, ti capisco anche per quanto riguarda gli 883, però invece per quanto riguarda i Queen, diciamo che è più interessato la seconda parte, no? Perché poi dagli anni 70 agli anni 90 ci sono stati i Queen, quindi anni 70 proprio in pieno, con gli te li sei persi praticamente dicendo così.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a re-
1: Can't stop, Red Hot Chili Peppers in apertura di questa terza e ultima ora di Rebellion. Prego, dica.
2: Anche quest'altro ascoltatore che chiama dalla Sardegna ha iniziato benissimo con i Queen e poi è andato peggiorando con gli 883 e ascolta Step. Quindi mi sa che il problema è la Sardegna.
1: Oppure il problema potrebbe essere Reveillel, che riunisce un po' tutti quanti. Potrebbe anche essere questo il dilemma. Comunque, io ho cominciato ad ascoltare la musica con Ruggero dei Timidi e i Beehive. Ruggero dei Timidi, però, non è che si fosse. Non è che sia così tanto vecchio, tra virgolette. I Beehive, amico mio, va benissimo, che ti devo dire? Reveillel, ragazzi, le cose che ti può regalare sto programma, queste ore. Alabama Shakes.

0: Radio Freccia.
1: 20 e 13 minuti di questa terza ultima ora di Rebelliel, prego.
2: Io sono partito dallo Zecchino d'Oro e da 44 gatti, sono arrivato ai Metallica. Qual è il problema?
1: Qui si parla di decade. Comunque il problema è Rebelliel, ragazzi, ma credo sia questo la realtà dei fatti. Però si parla di decade, quelle preferite. Qualcuno dice di Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath con papà. Evviva gli anni 70, Roberto da Domodossola. Sì, fondamentalmente la stessa cosa, perché in alcuni messaggi che faremo ascoltare tra poco si parla della scoperta musicale del tipo sia degli anni 70, ovviamente negli anni 80 sono quelli che vivi dove più che altro capisci qualcosa, no? E quindi in realtà io intendevo anche per un discorso di studio, di scoperta anche posticipata della faccenda. È normale che anche i ragazzi che ad oggi, a sto punto, seguendo il vostro pensiero, la vostra idea, dovrebbero piacere per forza gli anni 2000 e non quello che c'era prima. C'è anche uno studio che va fatto, pertanto può piacerti anche un qualcosa che viene prima della tua nascita.

0: Learning to Fly, Tompetti, in questa terza ora di Rebeglielle. Prego, Cris.
1: Ciao Step, quanto mi manchi la notte quando vado a dormire. Io mi addormentavo con la voce tua, quanto era bello.
0: Però non dirlo in questo modo, perché magari metti caso che mia moglie è in ascolto, potrebbe pensare cose. Scherzo.
2: Ciao Step, secondo me il discorso è che la musica migliore è quella che si scopre. Quindi quando sei in fase adolescenziale, fondamentalmente, per me, che sono del 75, parliamo dall'85 in poi, e quindi anni 80-90. Poi dopo io sono cresciuta ascoltando i dischi dei Led Zeppelin, e quindi non posso neanche negare quella decade. Insomma, la musica è bella tutta, fine. Anche ti chiedo d'accordo,
0: Me la ricorderò quest'ultima frase che hai detto, eh?

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia.
5: Le 20 e 26 minuti di questa terza ora. Aspetta, che c'erano vari messaggi, prego.
6: Ciao.

0: Erminio da Torino. La mia prima cassetta è stata Bruce Springsteen, Boy in the USA nell'85, credo.
1: Dai,
0: l'hai comprato. Io sono 3. E il mio primo disco è stato Turbo dei Judas Priest. Pensa, e adesso ascolto Cocco e Drilli.
1: Amico mio, ti capisco, purtroppo ti capisco decisamente, sì. Ahimè.
2: No, Stefania. Allora, mi auguro che l'ultima frase sia relativa a Tiki e non al fatto che tutta la musica è bella, perché quello lo nego in maniera più assoluta, soprattutto su qualcuno che noi conosciamo. So che non lo farai sentire, ma lo sentirai. Ovvio. Tu e capirai di cosa intendo. Di cosa intendo, è in italiano, è congiunto, ma va bene lo stesso. Mannaggia la puttana.
1: Eccala. Comunque, no, ormai l'ho segnata sta frase, cara Stefania.

0: Strange World Key, quando abbiamo superato la metà. E aspetta, ascoltiamo. Prego.
1: Ciao Step, buonasera Sfrecciati. Allora, chiaramente l'anagrafe incide tantissimo, e quindi, come lo sfrecciato di prima, io sono 71, io ho imparato cosa fosse la musica alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, e ho goduto di quei tre periodi, il mio e il vostro, lo sai, quindi ho goduto di quegli anni. Poi sono andato a riscoprire e posso dire che le mie due decadi sono il 70 e gli 80.

0: Un abbraccio, ciao da Dani.
1: Vedi Dani, infatti, perché la mia canzone preferita è del 73 e non sono degli anni 60, io non penso di essere, senza nulla togliere assolutamente, però

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 38 minuti, questa terza ora di Ravegliel. E ragazzi, un attimo, stiamo uscendo un po' fuori tema perché sto ascoltando i vari messaggi. Si parla del primo disco, della prima cassetta comprata, qua si parla della decade preferita in realtà, quindi 50, 60, 70, eccetera, eccetera, eccetera, dipende poi dai vostri gusti.
2: Allora, sprecciati, nasco nel 1969. Nel 1978, quindi avevo 9 anni, resto folgorato sulla via di Damasco da quel meraviglioso album live che è Made in Japan, scoperto quasi per caso dei Deep Purple. E da allora non mi sono più fermato. Ciao D'Antonio.
1: Amico mio, penso che hai più o meno la storia. Mio padre è più grande, però i dischi che ho trovato a casa erano tutti Deep Purple, ragazzi. E io invece quello che gli ho fregato è quello degli Europe. Vabbè, va bene così.

Bolly, Nirvana, direttamente da Nevermind, era il 1991, perché comunque negli anni 90, ragazzi, c'è tanta roba, questo è una di quelle, per esempio. Allora, decade della scoperta, 70, decade della perfezione,

Perfezione 80, decade del decadimento 90, con il new metal e il finto punk, il post-punk praticamente. E caro Alex, però vedi, decade del decadimento, come la chiami tu, però Nevermind alla fine del 91. Tu dici, certo, però sia all'inizio, ma è sempre del 91, il grunge sempre in quel periodo era.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 50 minuti, siamo giunti al termine di questa terza, ultima ora di Rebeglia. Devo dire che chiudiamo in bellezza una canzone che mi piace tantissimo ed è presente, sarà presente in qualche rubrica, addirittura plurale, ragazzi, qualche rubrica, non dico altro. Il grunge è durato 4 anni, dopodiché si sono autodistrutti da soli. Francesco da Milano, vabbè, non è durato solo 4 anni, amico mio, e che si siano autodistrutti in alcuni casi, sì, ti voglio ricordare, però i Pearl Jam esistono ancora. Comunque, non solo loro. Ragazzi, siamo in chiusura. Io vi lascio praticamente per le prossime 3 ore con Cassidy, che vi terrà compagnia. One of Us. Questa è una delle mie canzoni preferite, la nostra storia. È quel ricordo di quegli anni, degli anni 90, per l'appunto. Ciao, aglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi, come dico sempre, ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Sì, perché al pub condividiamo veramente di tutto e di più e ogni volta è bello vedere come vi raccontate. Però in realtà sì, suono delle voci, a me piace tantissimo perché ho una passione per le voci, ma anche per iscritto molto spesso si riesce a capire quando c'è un'emozione.

0: Underdog. Radio Freccia. Come sapete, all'apertura delle porte del pub, che ormai è alle 21, in senso buono direi, un'ora in più da passare insieme, per quanto riguarda il nuovo palinsesto, dalle 21 fino a mezzanotte sapete che potete condividere i vostri pensieri, quello che vi passa per la mente, come state, com'è passata questa giornata, e arriva anche questo pensiero, sì?
1: Ciao Cassidy!
0: Ciao!
1: Ciao Sfrecciati! A proposito di emozioni, io sto andando al cinema, sto correndo al cinema perché questa sera danno il concerto dei Ghost e quindi sarà un'emozione sicuramente vederli sul grande schermo. Non ho potuto vederli dal vivo, però mi piaceva condividere con voi questa grande cosa che è la musica anche vissuta sul grande schermo. Una buonissima serata, non potrò ascoltarvi purtroppo, ma vi penso. Ciao Alessandro dalla provincia di Gorizia.
0: Grazie del pensiero e della condivisione, sempre bello quando ci si immedesima anche nell'emozione che sta vivendo qualcuno, è bello, almeno per quanto mi riguarda.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:11 su Radio Freccia. A proposito di condivisioni, come molti staranno leggendo, vedendo la notizia della morte di Tim Curry, che sappiamo che non stava bene da tempo, però comunque chiaramente dispiace, perché se ne va un uomo e un pezzo di cinema veramente, e quindi molti affezionati a questo attore.

Mi ricordo che io la prima sua interpretazione l'ho vista in Mamma ho perso l'aereo ed ero molto piccola e mi ricordo il mio pensiero da bambina che diceva: non lo trovo bellissimo, ma mi piace, c'è qualcosa che mi piace. E poi ho capito che cos'era, un gran fascino.

0: su Radio Freccia. Come se ci fosse bisogno di dirlo, si riconosce dal suono della sua musica. Comunque stasera mi sa che siamo in due gatti, neanche in due, perché tutti vanno al cinema.
1: Ciao Sfrecciati, ciao. Qui Fabiola e Rebecca da Roma.
2: Ciao!
1: Un saluto a Alessandro da Gorizia, perché anche noi stiamo correndo al cinema a vedere i Ghost per rivivere le emozioni dell'anno scorso a Milano. Un bacio a tutti e come lui non ci sentiremo, ma vi pensiamo. Ciao!
0: Grazie del pensiero, comunque è bello sapere che condividete anche questo qui sull'Ultima Luna. È comunque il portare avanti una passione musicale o non, quindi passione in generale è sempre bello, come può essere appunto il cinema.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:24 su Radio Freccia, mi arriva questo messaggio.
4: Ma no, tesorino, non dire così, io ti sto ascoltando, sto tornando a casa adesso dal lavoro.
3: Grazie.
4: Chissà quanti come me ti ascoltano, eh? Dai, un abbraccio a tutti quelli in ascolto e ovviamente anche a te. Da Monica, ciao ciao.
3: Grazie Monica, che tenera. No, assolutamente, lo so che siamo molti, ma molti di più, anche chi magari non manda sempre un messaggio o non lo manda mai, sappiamo che siete tanti, quindi le porte del pub si aprono e arrivano sempre tantissimi saluti, e comunque anche se non arrivano, appunto, sappiamo che ci siete, se non per me, ma magari per noi, o anche appunto soprattutto per la musica.

366-6344-66. Saluto Natalina e saluto anche Bosco, che manda una foto e sta lavorando ai fornelli, e io veramente vorrei esprimere della vicinanza nei confronti di tutti coloro che stanno lavorando in generale, in particolar modo quelli che stanno soffrendo ancora di più il caldo. Quest'estate sembra non finire mai, e forse è la prima volta, fra le prime volte, che anche chi ama il caldo l'estate comincia a dire: però possiamo anche finire qui, possiamo andare oltre, stiamo sognando quel piumino quando ti metti sotto le coperte, c'è quel brividino di freddo lieve e poi passa sotto le coperte. Non so, io lo sto sognando, devo dire la verità, quest'anno sì.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 21.34 su Radio Freccia è arrivato questo pensiero, secondo me molto carino, che dice: mai mi sarebbe pensato che un giorno mi sarei dispiaciuta per la morte di It. Grazie per tutti gli incubi. Questo perché Tinkery ha fatto anche It, ma ha fatto tantissimi altri film. Certo è che quello, come spesso ne abbiamo parlato, è uno di quei film che per molti bambini, insomma, è stato da incubo, quindi magari non così apprezzato, però l'attore è veramente un grandissimo attore, di un grandissimo carisma in tantissime parti, anche in quella, e quindi certo il pensiero è quello, il dispiacere.
3: I called you brazen, called you whore.

e anche Nancy. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi, condivisioni, pensieri, passioni, insomma sapete che al pub possiamo veramente parlare di tutto. Saluto Cristina che ha questa passione per il canto, stasera voleva andare a cantare ma il posto che ha trovato non la soddisfa particolarmente. Saluto Jack e Bianca, saluto anche Lelli e poi c'è anche Ciocca Alessio con i suoi clienti.

0: Esce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino al nuovo giorno. Tre ore da passare insieme, cominciato questo nuovo palinsesto. Ricordo che dal lunedì al giovedì ci sono io, Cassidy, poi venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Questo per ristabilire un po' l'ordine dopo quello che è il palinsesto estivo, che può magari creare della confusione. Prima ho detto che stanno andando tutti al cinema stasera. Effettivamente.
1: Ciao Cassidy, pure io, come ragazzi di prima, volevo esprimere la mia massima soddisfazione domani sera per andrò a vedere i Ghost, uno spettacolo domani, sala IMAX, sarà veramente un'emozione forte. E riprendendo l'argomento di ieri dalla band che ti ha segnato un po' l'adolescenza, non sono più adolescente, ma i Ghost da 3-4 anni a questa parte mi hanno completamente sconvolto, cioè ogni volta che li ascolto mi sembra di volare negli anni 80 e mi fanno stare bene, mi alleggeriscono, mi fanno cantare a squarciagola, quindi questa è la musica e il rock. Ciao Davide da Bergamo.
0: Bello, ci sono delle passioni passate, delle passioni presenti, passioni che magari sono nuove anche se collegate a un qualcosa di passato. Insomma, si è in continua evoluzione, ci sono cose che continuiamo a tenere e altre che prendiamo come nuove. E
2: vabbè, dai, siamo quattro gatti, fai una videoconference così intimi. Che bello.
0: Siamo già tra intimi.
3: Ciao Cassidy, vabbè, siamo intrigati, dai, ci sono anch'io. Con la testa che viaggia, perché adesso mi sto intrippando sulle cover band dei Pink Floyd. Sai, quando vai a vedere un qualcosa sui social e poi l'algoritmo ti martella delle stesse cose, e ce ne in giro il mondo. Tra l'altro ci sono anche delle belle serate, una breve a Parma, l'altra agli Arcimboldi a Milano. Quindi ho la testa lì in questo momento. Detto niente, no, Pink Floyd, vabbè. Ciao Lep.
0: Vabbè Mauro, visto che hai la testa lì, Sautufao ha deciso di continuare a farti rimanere lì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti che passano anche di lì, ci sono i vostri vocali e a proposito di messaggi scritti saluto anche Nino. Ma chiuderei qui i saluti perché in realtà un argomento si è già un po' aperto, si è insinuato da solo questo delle passioni che magari sono le stesse da una vita e invece poi ci sono magari delle passioni nuove che arrivano col tempo.

Cut the Life, Karn, su Radio Freccia. RE 66 6344 66. Vediamo un po' che cosa mi dite. Passioni passate e presenti sono cambiate nel tempo? Quelle che magari erano passioni in gioventù magari sono cose che erano talmente forti che le avete portate avanti e ancora avete la passione per quella cosa. Magari non la praticate più perché magari non c'è tempo, ci sono delle situazioni magari costose e quindi avete messo da parte, ma la passione è rimasta. O magari ci sono passioni che avete avuto in passato e poi avete cambiato perché magari fate parte di quelle persone che devono sempre un po' cambiare, sperimentare, provare tante cose, quindi tante passioni poi magari vanno via col tempo e ce ne sono altre,

0: Radio Freccia.
1: Le 22:11 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di passioni, ma non solo presenti, magari anche passate. E se sono quelle che avete portato avanti fino adesso, o se qualcosa è cambiato, se siete quelle persone che sono fisse su un'unica passione per tutta la vita, o se continuamente cambiate, che non c'è un giusto o uno sbagliato, ognuno è fatto a modo proprio. Ci sono le persone che continuano a sperimentare e ogni giorno si svegliano con un'idea diversa. Per chi crede ai segni zodiacali, normalmente sono l'acquario e il gemelli così a svegliarsi a dire oggi faccio quella cosa, poi ci sono altri tipi di segni per chi ci crede. Per chi non ci crede va a carattere, insomma.

0: Living on a Prayer. Bon Jovi.
1: Radio Freccia. Stanno arrivando un bel po' di messaggi con l'elenco delle vostre passioni. Probabilmente non mi sono spiegata benissimo, perché non è tanto l'elenco di quello che è oggi, ma il sapere, sì, quello che è oggi, ma sapere se sono passioni che avete sempre avuto, passioni nuove, passioni che magari avete appena scoperto. Cioè, sapere un attimo quello che è stato il percorso delle varie passioni, se è rimasta una per tantissimo tempo, quelle due o tre per tantissimo tempo, o se c'è magari qualche passione, perché qualcuno dice anche che con l'andare avanti del tempo non ci si appassiona più a niente. Secondo me non è vero, c'è sempre un qualcosa che può appassionare, però vediamo che cosa dite voi.
2: I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to

It'll take a God-filled song, feel the devil's hand.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:25 su Radio Freccia, le vostre passioni attuali, se sono collegate a quelle passate, se sono sempre le stesse o se negli anni siete passati da una passione all'altra. Giada Seregno dice: la mia recente passione è dipingere le miniature per i giochi di ruolo. In questi giorni di ferie mi sto dilettando nel dipingere in mene la sua combriccola. Grazie per il complimento che mi hai scritto dopo. Recenti passioni, questo perché, come appunto dicevamo, non è detto che quelle che si hanno magari in gioventù siano quelle che si portano poi avanti nel tempo, ci può essere sempre qualcosa di nuovo.

0: Paris,
1: Goo Goo Dolls su Radio Freccia. Stanno arrivando i vostri messaggi che parlano di passioni che magari sono cambiate nel tempo oppure no. Sentiamo qui.
2: Buonasera sfrecciati, oltre alla passione per il rock che mi accompagna sempre, e ho riscoperto durante queste vacanze la passione per le foto. Per anni ho fatto foto, poi per un motivo o per l'altro ho smesso, e durante queste vacanze mi sono fatto prestare la macchina fotografica da mio padre, sono andato in Islanda, mi sono tanto divertito e me la sono fatta prestare di nuovo perché questo fine settimana vado a fare un giretto con mia figlia e quindi riprendiamo una vecchia passione.
1: Tra l'altro mi ha mandato una foto che ha fatta ed è un capolavoro, complimenti, davvero molto molto bella.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 22:38 su Radio Freccia sentiamo questo messaggio, sì?
2: Ciao Cassidy da Jack. A parte la musica, io ho sempre avuto la passione del modellismo ferroviario, però gli spazi

0: e i costi erano sempre altissimi. E invece una che porto avanti è quella della passione per il fumetto di Tex Willer, storico fumetto italiano, uscito per la prima volta nel 1949 e tuttora lo leggo. Buona serata a tutti e rock and roll, ciao!
1: Sì, come dicevamo prima, magari ci sono delle passioni che hanno un bel costo, quindi uno vorrebbe anche portarle avanti, però magari ci sono delle priorità e altre necessità, quindi ci sta.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Francesco da Milano dice: le mie passioni sono il metal e i fumetti di Dylan Dog, poi Magic, ormai gioco da 20 anni, mi accompagna da più di metà vita, non si firma, ma qualcun altro magari si ritrova in questa cosa. Un altro sfrecciato che non si firma dice: la mia passione è sempre stata la musica e non morirà mai. Tanti anni fa ho fatto anche un provino, ma non è andato bene. One, two, three, two, two, three.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia, finisce anche questa seconda ora insieme sull'ultima luna, ma stiamo appunto insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda le vostre passioni, ma non tanto l'elenco di quello che può essere la passione del periodo, ma come si è sviluppata negli anni, se avete una passione nuova, se avete una passione di lunga data, se ne avete avute tante, quindi lì sarebbe interessante anche vedere quanti hanno spaziato da una cosa all'altra, magari un inizio di una passione che è durata pochissimo perché l'entusiasmo è passato subito. Ma sentiamo qui. Sì,
2: molto bella. Beh, la mia passione è sempre stata la musica e 2 anni fa all'età di 36 anni ho deciso di rispolverare un sogno nel cassetto ed era di suonare la chitarra. Adesso 2 anni che suono e ho scoperto, dopo una delusione amorosa e la vita così, ho scoperto la passione per la scrittura dei testi e adesso mi ritrovo con un mio amico, anche lui 20 anni che non suonava la chitarra, ha riniziato grazie a me e ci siamo ritrovati con 9 brani che si trasformeranno in un album.
1: Bello.
2: Quindi non c'è mai, come si dice, non è mai troppo tardi. Scatto dalla Valle d'Aosta.
1: Non è mai troppo tardi, come dice anche un bellissimo film. È vero, riprendere le passioni, magari cominciare qualcosa di nuovo, scoprire man mano di avere un richiamo verso un qualcosa che non si pensava, che magari uno non aveva neanche mai valutato, e poi ti ritrovi magari a riprendere in mano uno strumento o cominciare anche a suonarlo più avanti rispetto a quella che dovrebbe essere la norma, tra virgolette. Magari sì, magari uno un giorno dice: ma perché non provare? Ma infatti perché non provare?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora. Ormai sono abituata a dire la seconda ora, ma è la terza ora, mi dovrò abituare, allenare anch'io dell'ultima luna, perché nel nuovo palinsesto abbiamo 3 ore, quindi ormai sono 7 anni che facciamo 2 ore invece. E aggiunta quest'ora in più, siamo ben contenti di aprire le porte del pub per del tempo in più passato insieme. Vi ricordo che siamo in Radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti che passano anche di lì, ci sono i vostri audio. Stiamo parlando di passioni passate e presenti, se sono magari delle passioni nuove o che arrivano dal passato.

The Beatles su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Claudio, da Moglia, che scrive: ciao, non credo di aver mai scritto prima, benvenuto tra i messaggi, diciamo così. Io ho tante passioni, forse troppe, in ordine di importanza: cinema, fumetti, musica, teatro, letteratura e scacchi. A volte sembra quasi un lavoro, però ancora mi danno delle emozioni, anche se non è più come una volta, quando ero giovane e scoprivo tutto quanto per la prima volta. Questa frase, sembra quasi un lavoro, mi fa anche

anche pensare a una cosa e mi viene da chiedervi: quanto tempo è fattibile al giorno d'oggi dedicare appunto del nostro tempo alle passioni? Perché è tutto così frenetico, veloce, i pensieri, lo stress sicuramente viene messo in secondo, terzo e anche ultimo piano.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:10 su Radio Freccia. Stavo dicendo che siamo molto presi, vita movimentata, magari i pensieri che ci affollano la mente tra le varie cose, il costo della vita, come insomma ne abbiamo già parlato, quindi forse viene anche spontaneo dire vabbè, alle passioni, alle cose che possono magari rendermi felice, magari dedicarmi a un qualcosa in particolare, lo lascio poi come ultimo posto. Quindi mi chiedo quanto è fattibile portare avanti una passione, o anche per i costi, come dicevamo, perché adesso effettivamente con tutto quello che costa ogni cosa si fanno delle scelte e alla fine è probabile che si mettano da parte le passioni.

Cocaine, Eric Clapton, su Radio Freccia. Stiamo parlando di passioni e Costanzo scrive: a parte le passioni, prima ricordo, Costanzo ogni giorno affronta una problematica fisica e non molla mai, perché ogni volta manda dei messaggi che possono essere comunque messaggi di speranza di una persona molto tosta, però chiaramente deve affrontare delle cose complicate come poter sfogliare un libro, e scrive: a parte la passione viscerale per la musica che mi accompagna da quando sono bambino, da qualche anno posso finalmente coltivare quella per la letteratura. Per me sfogliare centinaia se non migliaia di pagine sarebbe stata una fatica immane. Adesso, grazie agli audiolibri, mi si è finalmente spalancato il mondo della letteratura, meraviglioso proprio come quello del rock and roll.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:21 su Radio Freccia. A proposito di passioni, mi è arrivata una foto che è veramente bellissima. Peccato non potervi far vedere questa foto di questo lavoro fatto dalla Natalina, che dice: tante passioni e creatività per il periodo, mi sono attivata con il riciclo, jeans e faccio cuscini, borse, borse, portatabacco e altro. Poi ti mando la foto della tenda fatta con i tappini di sicurezza delle lattine, quelle proprio per aprire le lattine. E questa tenda è fantastica, veramente complimenti. Che bello quando c'è anche questa arte del riciclo, davvero molto interessante.

0: One Vision.
1: Queen. Radio Freccia. Sentiamo questo altro messaggio, sì?
2: Una passione che aveva Salvo. A me piaceva leggere.
1: Mi piace che parla sempre di Salvo come se non fosse
2: tantissimo.
1: Lui.
2: Tantissimo, leggevo libri, li divoravo. Magari iniziavo 3 libri contemporaneamente. Passavo le notti a leggermi queste cose, poi riprendevo l'altro libro, poi a volte trovavo dei collegamenti tra un libro e l'altro, andavo a ricercarmeli, tutte cose che va. Ultimamente ho avuto il blocco del lettore, non so, non riesco più a leggere. Ho preso dei libri che potevano interessarmi, su magari su metal, robe così, e iniziavo a leggere e poi boom, di colpo mi viene la, non so, l'apatia.
1: Interessante anche sapere appunto il blocco di una passione che può capitare o sparire anche completamente.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.34 su Radio Freccia, vi ricordo quando mandate gli audio di rimanere possibilmente entro i 30 secondi, perché mi è arrivato un messaggio molto lungo e io non ho le basi così lunghe da poter mettere un audio appunto sfora, quindi cerchiamo di riassumere, lo so che è difficile. Stiamo parlando di passioni, arriva questo messaggio da Edith che dice: ne ho diverse, la musica, letteratura, arte in generale, a prescindere quella in primis, una bella collezione di dischi anche rari, tre chitarre che suono anche, ma è una cosa mia, ma la cosa che amo più sono le mie piante. Ho investito tanto tempo, pazienza e anche denaro, ma le amo curare, guardarle vivere, crescere, mi strappano sempre un sorriso di soddisfazione.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66. Stiamo parlando dell'evoluzione di una passione, delle vostre passioni, se sono cambiate, se sono finite, insomma, com'è andata. Arriva questo messaggio che dice: la mia passione? Contemplare la natura e sentirmi infinitamente piccola. È un'esperienza catartica che libera la mente dalla quotidianità, dalle preoccupazioni, dai pensieri pesanti, dei ricordi ingombranti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:48 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, anche per questa sera ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi, le vostre passioni, ma più che soffermarci sulla passione che può essere al giorno d'oggi, come ne abbiamo già parlato in passato, è vedere proprio l'evoluzione di una passione, se c'è stata, o magari la perdita di una passione, oppure appunto l'acquisto anche di un'altra passione con l'andare del tempo, sì?
2: Ciao anche CD sfrecciati, Cristian. Beh, io ultimamente ho una grande passione per tutto ciò che mi fa crescere più che altro emotivamente.
1: Bello.
2: Non perché sappia già tutto quello che devo sapere, ma perché è quello di cui sento più il bisogno. Per cui qualunque cosa, anche come rapporti umani, che mi aiuti a crescere in questo senso, la inseguo, la faccio mia e cerco così di crescere, appunto. Ciao a tutti.
1: Molto interessante.
3: Cassidy, la mia passione.

0: passione è sempre stata fin dai 13-14 anni quella della moto. Partito a 14 anni con la Vespa 50, poi ho fatto il patentino, il 125 a 16 anni, poi a 18 anni il 750, poi il 1200, il 1000, fino al 2008, quando ho venduto l'ultima, perché ho dovuto mettere sul piatto della bilancia i costi e gli impegni familiari. E quindi la passione c'è ancora, perché è dentro. Poi adesso tutti gli anni, quando arriva la primavera e comincia a vederne in giro un po' di moto sulla strada, ritorna, però bisogna anche dar retta alla ragione, spendere dai 20.000 euro in su per una passione che alla fin fine poi puoi sfruttare forse 20 giorni all'anno, quando prima di tutto c'è la tua famiglia, non va bene, e quindi resta lì in stand by magari fino alla fine dei miei giorni, chi lo sa. Comunque è sempre stata quella, si è modificata, ma è ancora tutt'oggi quella. Ciao.
1: E chiudiamo così la serata insieme. Io vi do appuntamento domani alle 21 con l'ultima luna. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Patroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.